0: musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro, Radio Icaro Rubicone, Saudade do Brasil.
1: King for a day, King.

brasiliano. Carnevale brasiliano che dura come da noi, ma l'opposto da noi, nel senso che praticamente mentre da noi è inverno, da loro è estate, e grandissima la situazione musicale per quanto concerne, per quanto riguarda l'attività nei Sandromi, e per quanto riguarda invece appunto anche il vicino Paraguay e il vicino Uruguay, lo stile della cultura intrinseca della musica brasiliana ha contagiato più o meno anche gli altri paesi limitrofi, e quindi la cultura brasiliana è una cultura che si espande sempre di più. Quindi anche i carri di cento, i carri che si svolgono qua in Italia sono appunto basati su questo clima, su questo rapporto musicale che c'ha la musicalità brasiliana, la musicalità che richiede un certo gusto, ma una certa apprensione, nel senso che la musica brasiliana piace comunque, piace perché c'ha ritmo, piace perché è intrinseca di suoni, piace perché è intrinseca di sviluppo musicale. Ora ho preparato un brano di Sico Barque dall'album Chadeiras, la città. Andiamo ad ascoltare un brano che apre l'intero album, l'intero volume Carioca. Andiamo ad ascoltare il brano Carioca di questo cantante di prestigio che ha fatto tantissima strada nella musicalità brasiliana fin dagli anni 50, fin dagli anni 60, Sico Barque de Holanda.

E quindi con questa canzone che gattina gustosa, ragazza bella, praticamente sarebbe il senso, il nesso di Copacabana. E rimaniamo praticamente lì, rimaniamo a Rio de Janeiro con una canzone estratta dal lavoro di musicale di quel tempo, e andiamo a proporvi una canzone di musicale per quanto concerne la canzone di Rio, una canzone che riguarda appunto Rio, ma che riguarda tutta la musicalità musicalità brasiliana. Andiamo a ascoltare l'arte della bossa nova, in questo caso andiamo a ascoltare l'arte della bossa nova, perché la bossa nova è assieme al samba è, diciamo, un'altra parte della cultura, un'altra parte della cultura della musica brasiliana, e quindi c'è anche da dire questo, che la bossa nova incide molto, come incide il samba, per quanto riguarda la cultura brasiliana. E andiamo a ascoltarci adesso il brano Rio, per rimanere lì, per rimanere a Copacabana, per rimanere in questa città interessante, Rio de Janeiro.

scomparso un altro blog interessante per quanto concerne la musicalità brasiliana. Una cantante, e adesso finalmente arriviamo ad una cantante che a me piace tantissimo, la propongo moltissimo qui nelle nostre notti brasiliane qui su Radio Icaro. Si tratta di Elis Regina, una cantante sfortunata, una cantante che purtroppo è deceduta, una cantante che non è più con noi, ma che aveva una voce fantastica, una voce stupenda, una voce quasi incredibile, paragonata soltanto forse alla nostra Mina Mazzini, ma forse anche di più di Mina Mazzini, perché si tratta di Elis Regina. Elis Regina è una cantante fantastica brasiliana, la prima cantante che vi propongo di una serie di cantanti brasiliane. Vi propongo il brano Credo, eccolo qua che arriva. C'è una controluce pazzesca oggi negli studi, anche perché sono al momento poco illuminati, e poi siamo in piena notte, quindi adesso mettiamo il brano Credo di Elis Regina.

questa è una bellissima intramontabile voce di Elisa Regina. Quindi abbiamo ascoltato due brani di Elisa Regina in sequenza. Abbiamo ascoltato il brano che veniva Credo e poi anche il brano Travessia. Sono due canzoni scritte da Milton Nascimento, che Elisa Regina interpreta degnamente, interpreta con impegno, interpretava con impegno, perché purtroppo Elisa Regina non è più con noi. Adesso ascoltiamo un'altra canzone di un'altra cantante brasiliana importante, che vi voglio far ascoltare questa notte. Si tratta di Tânia Maria. Tânia Maria, andiamo a ascoltarci un brano che penso di notevole fattura, di notevole prestigio, una cantante che io non conoscevo, Tânia Maria, ma che pescando un pochettino nel archivi di musica brasiliana l'ho trovata, e anch'essa merita veramente un ampio ascolto. E quindi adesso andiamo ad ascoltare nella sua capacità, nella sua interezza di cantante, brava tra l'altro come era lei di Cecina, anche Tânia Maria, seconda proposta musicale femminile di questa notte.

Angie Boccalizzi di Italia Maria, questa cantante brasiliana di prestigio che così ci ha portato tanta musica. E sentiamo adesso un brano interessante.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Radio Icaro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro, un classico.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Radio Icaro.

0: musica.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Prenderò il meglio da questo lavoro.
1: No,
0: no,
1: no.
2: Charlie, che abbiamo detto delle risate?
1: Stella, ciao.
3: Dimmi che non ti metterai quello.
2: Nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: Il Diavolo Veste Prada 2 al cinema.
5: Grazie ai fondi del
6: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato che sappiamo essere stato.
7: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula. Mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.
8: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

0: 77 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: CGIL per te, lo spazio di approfondimento a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.

Ore 7:31, buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantino, nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani edicolo di Rimini e provincia. Iniziamo da quella del Resto del Carlino, edizione di Rimini. La bandiera blu torna a sventolare, questo è il titolo d'apertura. Dopo 15 anni Rimini ritrova il riconoscimento, confermate Cattolica, Misano, Riccione e Bellaria, Igea Marina, quindi Amplein. Andiamo in taglio alto per parlare di trasporto. Di trasporti, aeroporto, la sfida decolla, Roma e Istanbul, rotte chiave per crescere davvero, questo appunto il titolo in taglio alto. La fotonotizia di centropagina è dedicata al pattinaggio, la rinascita corre sui pattini, Jessica Notaro di nuovo in pista, 36 anni, ritrova il sogno interrotto da bambina, la vediamo appunto in foto con il maestro Patrick Venerucci, ex campione di pattinaggio artistico, grande campione, più volte appunto diventato campione italiano e anche con titoli anche internazionali. Ambiente, eolico in mare, il ministro frena, servono regole più chiare, poi la denuncia della CGL, scure estiva sugli ospedali, tagliati servizi e posti letto, in spalla lo scontro sulla Marecchiese, Fratelli d'Italia attacca il PD, l'iter va avanti con il governo. Economia, IEG accelera, ricavi oltre i 100 milioni nel primo trimestre per la società appunto che gestisce la fiera di Rimini. Riccione, pochi soldi, Viale Ceccarini rinuncia ai vigilantes, e altri due richiami in taglio basso. La bambina di Chernobyl cerca la sua famiglia 34 anni dopo, e poi presentato il programma della sagra malatestiana tra star e nuove visioni. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna. Route a terra a Rimini e lo scalo punta in alto, low cost con Basel Fellini, voli per Roma, Europa, Istanbul, la Romagna capitale del trasporto aereo dal 18 al 20 maggio. In taglio alto, pale eoliche in mare, il ministro frena, forum di San Patrignano, il ministro dell'ambiente dice dobbiamo rivedere il FER2, l'avvio quindi non è così immediato. Forum di San Patrignano, il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin sull'ipotesi delle pale al largo di Rimini e Ravenna dice la questione riguarda provvedimenti di regolamento anche a livello europeo con meccanismo di intervento economico molto pesante, dobbiamo rivedere il cosiddetto FER2, quindi l'avvio non è così immediato, le trattative anche a livello europeo sono abbastanza complesse. Sventolano le bandiere blu e il titolo della fotonotizia di centropagina della prima del Corriere, premiati i comuni della costa, poi Mutonia, Acil, comune aggira le regole, viabilità nuova Marecchiese, Fratelli d'Italia avanti tutta, Cattolica, Ferretti Yacht vincono i cinesi, allarme CGL per quanto riguarda la sanità, manca il personale, la replica dell'AUSL, nessuna riduzione, solo rimodulazioni, lo scontro sul piano estate. Andiamo a vedere anche due richiami di sport, il primo riguarda il basket di Serie 2, una doll esplosiva sale 2-1 nella serie con Pesaro, ieri robante vittoria da parte di Biancorossi e di Sandro Dell'Agnello, MotoGP, corrida spagnola per Bezzecchi a Barcellona, e poi cultura e spettacolo, Celia Pappano alla Sagra 2026. Questa è la prima pagina del Corriere Romagna di oggi, restiamo sul Corriere, andiamo alla doppia pagina dedicata a Route che atterra a Rimini e l'aeroporto punta su Roma, Europa e Istanbul dal 18 al 20 maggio, Riviera, il più importante evento europeo del trasporto aereo. Aeriminum punta a ospitare una low cost di base e a collegamenti annuali con Fiumicino e hub internazionali con il sostegno della fiera. A poche settimane dalla presentazione del progetto di ampliamento e restyling dell'aeroporto Federico Fellini con investimenti complessivi per 200 milioni di euro e interventi di rilievo su viabilità, intermodalità e spazi pubblici, Rimini si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più importanti del trasporto aereo internazionale puntando a nuove rotte con Roma,
l'Europa e la Turchia. Dal 18 al 20 maggio arriverà infatti Route Europe, il principale evento continentale dedicato allo sviluppo delle reti aeroportuali e delle connessioni aeree. 3 giorni di incontri tra compagnie, aeroporti, destinazioni e operatori del settore che porteranno in Riviera i principali decision maker mondiali dell'aviazione commerciale, con il Palacongressi come fulcro, oltre a eventi a corollario in città. Le città ospitanti cresciute del 6,9% in più, questo appunto alla statistica. Andiamo a vedere anche la seconda pagina dedicata a questo tema. La cabina di regia di Viale Aldo Moro: la regione ha adottato misure con l'intento di far crescere tutti gli scali aeroportuali regionali, Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Il progetto di restyling del Fellini: nelle scorse settimane è presentato un ambizioso progetto per lo scalo con investimenti per 200 milioni. De Pascale, il governatore della regione Emilia Romagna, dice: sviluppo dei voli ma anche delle crociere per l'internazionalizzazione. E ancora i numeri tra Palacongressi e Centro: attesi 1200 delegati rappresentanti di oltre 120 tra i principali vettori aerei da tutto il mondo. Città vestita di rosso, luci colorate sui monumenti. Durante la 3 giorni i principali edifici verranno illuminati con uno speciale cromatismo. Il sindaco dice: un evento che va oltre i numeri. E poi c'è il sostegno anche del Titano, oltre appunto alle parole di Jamil Sadegolvad. Regione, il forum di San Patrignano: Picchetto Fratin frena sull'eolico e accelera sul nuovo nucleare. Per il ministro dell'ambiente il disegno di legge delega potrebbe essere approvato entro la pausa estiva. Scaroni di Enel dice: bruciamo più gas e carbone di prima, le rinnovabili non coprono la crescita dei consumi. Sostenibilità e competitività non solo più binari paralleli ma un'unica strada obbligata per l'Italia e l'Europa. E questo è il messaggio emerso con forza dall'ottava edizione del forum di San Patrignano, dove massimi esponenti delle istituzioni politiche e dell'industria si sono confrontati sulle sfide della transizione ecologica e dell'indipendenza energetica in uno scenario geopolitico internazionale di incertezza e instabilità, anche se per ora il governo frena sull'eolico offshore. Ancora economia in primo piano, la battaglia navale tra virgolette. Ferretti Group vara il nuovo CDA, respinta la scalata di Comarex. I cinesi di Weichai ottengono il 52,3% dei consensi, ma il gruppo ceco KKCG chiede l'intervento del governo italiano. Non riesce la scalata a Ferretti Group di un imprenditore ceco, Karel Comarex. Il gruppo della nautica con sede a Forlì resta in mano cinese, e questo è l'esito dell'assemblea dei soci che si è svolta ieri. La società Veikai ha ottenuto il 52,3% dei voti, mentre la cordata di Comarez si è fermata al 47,7%. IEG: ricavi a 105 milioni in crescita del 2,1%, confermate le previsioni societarie sul 2026. Il CDA approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo, Perabboni dice: siamo soddisfatti. Il Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group, IEG, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo del 2026. I ricavi sono a 105 milioni di euro con un più 2,1% rispetto al primo trimestre del 2025. Ancora Rimini Sanità: l'allarme del sindacato, il piano estate dell'AUSL è già in affanno, manca personale e tagliano posti letto. La funzione pubblica della CGL dice: Rimini riduzione del 10% delle attività chirurgiche con 4 posti in meno in anestesia e rianimazione. E in attesa del confronto del prossimo 19 maggio si chiede il ritiro del blocco del turnover e assunzioni stabili. Il confronto con i sindacati è fissato per martedì 19 maggio, ma il piano estate dell'AUSL Romagna accende la preoccupazione della FPCGL, che denuncia un quadro fatto di blocco del turnover, riduzione dei posti letto e tagli ai servizi ospedalieri, proprio mentre il territorio si prepara ad affrontare l'aumento delle presenze turistiche. Secondo il sindacato, il rischio concreto è che la tenuta del sistema sanitario romagnolo durante l'estate venga garantita soltanto attraverso sacrifici del personale e ridimensionamenti dell'assistenza.
L'azienda sanitaria non ci sta e ribatte: niente riduzioni, solo rimodulazioni. L'AUS le dice: così garantiamo il diritto alle ferie del personale e assicuriamo la continuità assistenziale. In merito all'affermazione dell'AFP CGL Romagna, la direzione generale di AUS Romagna respinge con fermezza quanto riportato, auspicando che il confronto tra le parti sia sempre incentrato sul piano della correttezza e della responsabilità istituzionale. Le affermazioni diffuse risultano infatti, secondo l'AUS, parziali e fuorvianti e rischiano di generare un allarmismo ingiustificato nei cittadini, minando la fiducia nel sistema sanitario e nei professionisti che quotidianamente garantiscono con grande impegno e competenze i servizi. L'azienda sanitaria infatti spiega che non esiste alcun blocco del turnover nei termini descritti. Ancora cronaca Rimini, nuova Marecchese, Fratelli d'Italia, basta passerelle, il progetto va avanti, scontro sulla viabilità, Colombo, Marcello e Spinelli dicono approfonditi tracciati, confronto con gli enti a luglio, ora percorso chiaro e investimento da 400 milioni. Sul futuro della Marecchese servono serietà, atti concreti, rispetto per i cittadini della Valmarecchia. Non servono invece passerelle, rivendicazioni tardive o tentativi come quello del presidente della provincia di Rimini e sindaco di Rimini, Jamil Sadegolbad, di intestarsi politicamente un percorso che oggi sta avanzando grazie al lavoro del governo Meloni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di ANAS. Fratelli d'Italia va all'attacco sulla viabilità e lo fa con i deputati Beatrice Colombo, Alice Buonguerrieri, la senatrice Domenica Spinelli e il consigliere regionale responsabile provinciale Nicola Marcello. Nella casa circondariale il servizio infermieristico avrà un taglio sull'orario. Il consigliere comunale della Lega Pari dice: è una scelta che rischia di aggravare una situazione già molto fragile. Metromare chiude in anticipo per interventi di manutenzione. Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all'infrastruttura Metromare, da lunedì 18 a venerdì 22 maggio il servizio serale verrà sospeso anticipatamente alle ore 20. L'ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19.30, mentre da Ceccarini Riccione Station l'ultimo mezzo partirà alle 19.41. Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5 del giorno successivo. Raffiche di bandiere blu in tutta la Riviera, Rimini ritorna dopo 15 anni di assenza. Foundation for Environmental Education ha confermato i riconoscimenti anche per i comuni di Cattolica, Bella Reggia Marina, Riccione e Misano. Il presidente della regione De Pascale dice: la nostra costa ha la capacità di continuare a evolversi. In Emilia Romagna quest'anno non solo il numero delle bandiere blu assegnate alle località balneari cresce a 11, ma c'è un grande rientro, quello di Rimini, che dopo 15 anni torna in classifica. Stringe la compagna così forte tanto da incrinarle una costola. Ha chiesto il rinvio a giudizio il 54enne riminese, oltre che di lesione aggravata accusato anche di stalking. Una volta l'avrebbe fatta cadere a terra per poi colpirla alla testa con le sue scarpe. Avrebbe aggredito la compagna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, dandole una spinta e facendola cadere a terra per poi toglierle le scarpe e con queste colpirla sulla testa. In un'altra occasione invece l'avrebbe afferrata e stretta così forte da incrinarle una costola. Questi sono solo alcuni degli episodi violenti raccontati dalla donna, insieme alle molestie e alle minacce che hanno spinto il PM Luca Bertuzzi a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di un 54enne riminese residente a Riccione con l'accusa di stalking e lesioni personali aggravate. Richiesta che sarà discussa fino a ottobre in udienza preliminare davanti al GUP Raffaele De Florio. Spaccia in bici per le vie di Miramare, in albergo nasconde 20 dosi di coca. Il trentenne, visto cedere un involucro ad un cliente, ha patteggiato 1 anno e 2 mesi di carcere. Cose belle, nuovo spazio per aiutare i giovanissimi consumatori di droga. Il progetto di ascolto e attività è aperto il martedì e giovedì alla Grotta Rossa. Espulsione dei palestinesi, ecco il memoriale della Nakba. Appuntamento oggi nella sede della CGL di Rimini in via Caduti di Marzabotto. Nakba e Shoah, due parole che hanno lo stesso significato, catastrofe. E oggi più che mai bisogna ricordare anche la prima. A 78 anni dall'espulsione di oltre la metà della popolazione palestinese dell'epoca, oggi alle ore 20 nella sede della CGL di Rimini in via Caduti di Marzabotto 32 si terrà il terzo memoriale della Nakba.
Guerrina, inno alla vita, traguardo dei 108 anni e fa festa con la famiglia. Nata nel 1918, Garavelli ha fatto la casalinga e ha sposato uno dei primi tassisti di Rimini. Con figli e nipoti ha celebrato il compleanno. La vediamo anche ritratta in foto con la figlia Antonietta, il genero Roberto, la badante Olga e l'altra figlia Teresa. B-bike, tra pedalate, colazione all'alba e tante degustazioni, gli appuntamenti sulle bici elettriche tra mare ed entroterra, la scoperta di luoghi ed esperienze. Ancora Rimini, la polemica scende in pista, niente stadio neri, il Golden Club dice impraticabili Parco e Riccione. La società di atletica spiega perché le proposte del comune non erano accettabili. Alla cava manca il bagno e l'impianto riccionese è inutilizzabile. Non è mai stato chiarito il periodo di tempo in cui lo stadio sarebbe stato per noi indisponibile, perché le notizie sono state date volutamente per gradi, visto che sicuramente già da molto tempo l'amministrazione ben conosceva gli impegni estivi del Romeo Neri. A ribattere le parole dell'amministrazione comunale e la società di atletica Golden Club International di Rimini, dopo le polemiche nate in seguito alla chiusura dello stadio Neri per le attività sportive, visti i concerti in arrivo di Vasco Rossi e Achille Lauro. Il notaio risponde, boom di richieste allo sportello gratuito, già 100 appuntamenti nei primi 4 mesi del 2026 per il servizio del comune in piazza Cavour. E andiamo a questo punto nelle pagine di Riccione, la stagione alle porte, Publifono per l'estate, tornano gli altoparlanti sulla spiaggia riccionese dal 1 giugno al 13 settembre, confermati gli annunci istituzionali e quelli pubblicitari. Siamo una realtà diversa rispetto a Rimini. Ginnastica artistica Riccione alla Final 8 per lo scudetto, domani a Bergamo il presidente della Ginnastica Riccione Academy Francesco Poesio dice essere qui per il terzo anno di fila è straordinario. Celiachia, la senatrice Spinelli spiega l'esperienza di Coriano nelle scuole durante un convegno promosso dal Senato, ha raccontato la sua esperienza personale. La pagina di Cattolica, RSA Vici Giovannini, 8 nuovi appartamenti per non autosufficienti. Il taglio del nastro domani l'inaugurazione. Dopo aver superato diversi imprevisti, investimento da 450.000

Mutonia salvata, Alleanza Civica attacca, c'è qualcuno che può aggirare le regole. La lista di opposizione dice un precedente gravissimo che squalifica la credibilità del comune, ma l'Accademia delle Belle Arti di Ravenna dice lo Stato non può distruggere il patrimonio artistico. L'ipotesi di salvare Mutonia divide gli animi. Se da un lato le principali istituzioni locali e regionali sono scese in trincea, dall'altra l'opposizione clementina grida lo scandalo. Opponendosi alla legalità selettiva valida, attaccano per chi ha meno visibilità e negoziabile per chi gode di sostegno mediatico o politico. Prende le mosse da questa riflessione la posizione di Alleanza Civica, gruppo di opposizione del Consiglio di Sant'Arcangelo. La pagina di San Marino, Starcom ricorre a Washington contro il sequestro dei 15 milioni. L'affare Banca di San Marino, la holding bulgara pronta a chiedere un arbitrato internazionale nei confronti di San Marino, sequestro illegittimo e sistema opaco, appunto, dicono dalla holding bulgara. Nessuno di noi ha pendenze con la giustizia. Christophe Assen attacca, la provenienza del capitale era tracciata e documentata da istituti terzi, tra cui Unicredit. Le pagine di Valle Rubicone, Roncofreddo, a Sorrivoli nasce il Festival dei diritti naturali dei bambini, il castello si trasforma in uno spazio di gioco e riflessione tra laboratori, poesia e incontri pedagogici nel segno di Gianfranco Zavalloni e del valore della lentezza. Si svolge domenica 24 maggio dalle 10.30 alle 19, quando le mura del castello di Sorrivoli si trasformeranno appunto in un laboratorio per celebrare l'infanzia ed il valore della lentezza. E andiamo nelle pagine di sport, parliamo di basket, di playoff di Serie A2. Che serata al Flaminio, una Dole senza freni schianta Pesaro e torna in vantaggio. Prestazione autoritaria dei biancorossi fin dalla palla 2. Domani sera, sabato sera appunto, il primo match ball per centrare la semifinale, finisce 93-75. Andiamo a vedere anche le pagelle, Camara tutta sostanza, Alipief mister utilità e piace anche Porter. Appunto vediamo un bel 8 a Camara e tanti 7.5 e 7. Andiamo a vedere anche il commento di Dell'Agnello, abbiamo vinto molto bene anche tirando malino da 3, così appunto il coach della squadra riminese. E passiamo al motociclismo, perché ci sono due appuntamenti importanti in questo fine settimana. Il primo riguarda la MotoGP ed è il Gran Premio di Catalogna. Bezzecchi difende la sua leadership nell'Arena dei Tori, padroni di casa Martin, Alex Marquez e Acosta all'attacco. Il viserbese dice il consumo delle gomme farà la differenza. Ma c'è anche la Superbike, si corre il Gran Premio della Repubblica Ceca, Bulega caccia di un'altra tripletta col pensiero al VR46. La MotoGP è il mio sogno, dice appunto il pilota riminese, ma la Superbike mi ha dato tanto e se rimanessi qui sarei comunque contento. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine sportive del Corriere Romagna, ci fermiamo per una breve pausa dopo la quale sfoglieremo insieme le pagine interne del Resto del Carlino. Restate con noi.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Da giovedì 21 maggio alle 20:35 su Icaro TV.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La nostra pasta fatta in casa è un abbraccio alla tradizione. Le nostre pizze con impasto speciale sono create con passione. Il pesce fresco e le fantastiche crudità di mare sono l'essenza del mare servita direttamente al tuo tavolo. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
2: Ciao amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Ma che musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con Ma che musica.
0: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo.

0: In un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
1: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 17 maggio, con storie di donne che scrivono, 5 scrittrici romagnole ci presentano i personaggi narrati nei libri con i loro...

Di nuovo insieme per sfogliare, come promesso, le pagine intere del Resto del Carlino. Ripartiamo da pagina 3. Rimini ritrova la bandiera blu. Premiato il maxi investimento per salvare il nostro mare. Dopo 15 anni la città riconquista il vessillo. Valorizzati grandi lavori sulla balneazione. Riconoscimenti anche a Riccione, Misano Adriatico, Bellaregia Marina e Cattolica. Soddisfazione, ce la siamo meritata, dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad. Siamo tornati a chiederla nel momento giusto e ce la siamo meritata. È un primo riconoscimento per tutta la comunità e i suoi cittadini che si sono fatti carico anche dei sacrifici per la realizzazione del PSBO, delle associazioni ambientaliste e civiche, al piano strategico, alle amministrazioni comunali degli ultimi decenni. Decisivi maxi interventi contro gli scarichi in mare, costati circa 200 milioni di euro. Bellaregia Marina festeggia il 18° riconoscimento consecutivo. Ambiente, sviluppo, eolico in Adriatico. Il ministro Frena: servono regole nuove sugli incentivi. Gilberto Pichetto Frattini interviene al Sustainable Economy Forum di San Patrignano e invita alla cautela sui progetti davanti alle coste di Rimini e Ravenna. Trattative europee complesse. Sfida complessa. Letizia Moratti, europarlamentare, dice: negli ultimi anni l'Europa ha compiuto scelte ambiziose. Il Green Deal europeo ha segnato una direzione chiara: diventare il primo continente climaticamente neutro, ma oggi è evidente che la sfida si è fatta più complessa. In attesa per il governo non ci sono tempi immediati per sbloccare gli iter autorizzativi per i parchi eolici davanti alla costa romagnola. I motivi, il nodo principale, riguarda il sistema di aiuti economici e i nuovi regolamenti europei ancora in discussione. Aeroporto, nuove rotte, ecco Roma e Istanbul per crescere ancora. Routes per se la vogliamo pronunciare in inglese, Europe porta in Riviera 1200 delegati del settore. Riminum punta ai voli con Fiumicino e guarda alla Turchia per aprire la strada verso l'Oriente. Le sfide dell'economia, IEG, 3 mesi con il vento in poppa, i ricavi salgono a 105 milioni di euro. Il CDA ha approvato il resoconto di gestione intermedio il 31 marzo con una crescita dei principali indicatori. Nonostante le tensioni geopolitiche, il gruppo punta a raggiungere nel 2026 gli obiettivi del piano industriale. Il CEO Corrado Peraboni dice: la performance conferma la nostra solidità, intercettiamo una domanda in continua evoluzione. Romagna Banca, via libera al bilancio, e Monti confermato presidente, rinnovato il consiglio di amministrazione con gli ingressi di Paolo Bossari e Andrea Sapignoli. I dati, utili di oltre 30 milioni, 26 filiali tra Rimini, Forlì Cesena e Ravenna, più di 52.000 clienti. La nuova Marecchese, già fatti i sopralluoghi. Fratelli d'Italia spinge per la realizzazione dell'infrastruttura da 400 milioni, l'iter avanza, sono stati approfonditi i tracciati, ecco le prossime tappe. I tracciati da realizzare per la nuova Marecchese sono già stati approfonditi. Fratelli d'Italia punta molto sul progetto della statale 258 Marecchese e presenta i primi dati concreti dopo gli attacchi ricevuti dal PD e dalla stessa amministrazione riminese per l'assenza di investimenti ed elementi concreti. Fratelli d'Italia si presenta al completo con l'onorevole Alicia Buonguerrieri, la senatrice Domenica Spinelli, l'onorevole Beatrice Colombo ed il consigliere regionale Nicola Marcello, insieme nel sottoscrivere lo stato di avanzamento del progetto. Lo scontro politico, le parole del PD dopo anni di attesa: ora c'è un progetto vero e i disfattisti devono farsene una ragione. Andiamo ancora avanti, il filo spezzato, il ritorno della bimba di Chernobyl. Cerco la famiglia riminese che mi accolse come una figlia. 34 anni dopo, Tatiana, di nuovo in Riviera: piangevo sempre, ma loro mi ospitarono con tanto amore. Mi regalarono una Barbie, non ho un cognome, ho solo una fotografia, che la vediamo appunto rappresentata la stessa Tatiana insieme ai suoi fratelli riminesi. Non ho un cognome, non ho un indirizzo, ho solo una fotografia e pochi ricordi, ma quei ricordi mi riportano tutti a Rimini. Tatiana Ipatova, oggi si chiama Tatiana Misciota, ha 41 anni, vive a Traun in Alta Austria, è sposata, 2 figli di 23 e 8 anni, lavora con i ragazzi ed è terapeuta del trauma. Ma dentro di lei c'è ancora una bambina di 7 anni che nel giugno del 1992 arrivò sulla riviera dalla Bielorussia con uno dei programmi di accoglienza per i bambini di Chernobyl. L'accoglienza dei bambini di Chernobyl in Italia è iniziata nel 92, in Emilia Romagna sono stati accolti oltre 20.000 bambini con un forte coinvolgimento di Rimini.
Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino. Rimini, estate di tagli negli ospedali, previsti meno posti letto, la CGIL dice riduzioni in rianimazione a Rimini e Riccione, chiusure e reparti ridimensionati anche a Cattolica. Il convegno Chiara Baiocchi impegnata a Roma contro la violenza domestica. La violenza domestica si combatte prima che diventi tragedia, e questo è il messaggio che porterà anche l'avvocata riminese Chiara Baiocchi alla Camera dei Deputati, dove oggi prenderà parte al convegno Quando la violenza ha le chiavi di casa, dalla violenza domestica al femminicidio, segnali, responsabilità e prevenzione, promosso dall'associazione Per Marta e Per Tutte ETS. Camera penale la svolta, Casali eletta presidente, per la prima volta l'associazione affida la guida a una donna. Per la prima volta nella sua storia la Camera penale di Rimini, Veniro Ackerman, sarà guidata da una donna. L'avvocato Tiziana Casali è stata infatti nominata nuova presidente dell'Associazione dei Penalisti Riminesi, aderente all'Unione Camere Penali Italiane. Andiamo a questo punto nelle pagine di Riccione. Niente soldi per i vigilantes in salotto. Il consorzio di Viale Ceccarini rinuncia al progetto per mancanza di risorse. Incognito ordine pubblico per la notte rosa. La difesa, il comune ha deciso di non contribuire alle spese puntando sulla polizia locale. Costretta a subire per mesi insulti e violenze, la PM chiede rinvio a giudizio di un 54enne accusato di stalking e lesioni aggravate. Una costola incrinata dopo essere stata afferrata e stretta con forza durante un litigio è uno degli episodi più gravi contestati un uomo di 54 anni residente a Rimini, accusato di aver perseguitato e aggredito l'ex compagna nel corso di una relazione che, secondo la procura di Rimini, sarebbe progressivamente degenerata in una lunga serie di violenze fisiche, minacce e atteggiamenti intimidatori. Infatti si sarebbero svolti principalmente a Riccione tra il giugno del 2025 ed il gennaio scorso. Soccorso, ecco i rinforzi, no ai droni salvagente. Oltre 180 ragazzi hanno partecipato ai corsi di scuola nuoto e voga, gli esami per i nuovi brevetti, la categoria chiede di rivedere le norme. Uomini in panchina, la carenza di addetti ha aperto il dibattito sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il servizio in mare. Andiamo a Cattolica, la Gran Fondo Squali fa correre il turismo, parte oggi l'evento di ciclismo amatoriale, oltre 3.000 partecipanti e 10.000 presenze nel corso delle tre giornate. Si alza il sipario sull'edizione 2026 della Gran Fondo Squali e tante le specialità, Gran Fondo, gravel, run, spettacolo e divertimento per tutti. Oltre 3.000 partecipanti per bene 10.000 presenze turistiche per uno degli eventi di ciclismo amatoriale più partecipati in Italia. Da oggi a domenica Cattolica che Gabicemare diventano il palcoscenico di tre giornate di sport, passione e divertimento per tutti. Andiamo a Bellaregia Marina, film su Panzini, primo Chuck nel 2027. Si intitolerà Casa Rossa e sarà nelle sale l'anno dopo. Il comune finanzia il progetto dedicato al grande poeta bellarese. Il film su Alfredo Panzini sarà nelle sale nel 2028, le riprese partiranno a marzo del 2027. Sergio Canneto non gira intorno alle parole, le mette in fila come si fa con le cose ormai avviate. E così Bellaregia Marina comincia a vedere davanti a sé non solo un progetto cinematografico, ma un pezzo della propria identità destinato a diventare racconto, immagine, memoria condivisa. Il titolo di lavoro è Casa Rossa. Il direttore del BFF e le riprese saranno girate anche in città con una troupe e un cast locali. Palla congressi primavera tutto gas, già superate le 9.000 presenze a maggio. Dopo le oltre 7.000 presenze registrate ad aprile, il Palla congressi sorride con un mese di maggio da oltre 9.000 partecipanti complessivi, un dato che conferma la crescita della struttura e il suo peso nella strategia di destagionalizzazione turistica della città. Il calendario si è aperto il 10 maggio con l'assemblea di Romagna Banca, che ha portato circa 850 presenze. Da oggi fino a domenica è in programma un evento religioso da 2.200 partecipanti complessivi. Il 22-23 maggio seguirà un altro appuntamento da 2.500 presenze, mentre dal 29 maggio al 2 giugno Bellaria ospiterà la 92esima Assemblea Generale di Avis con 3.600 partecipanti attesi. Sant'Arcangelo, Piazza Marini cambia volto, più spazio per i pedoni e aumentano i posti auto. Approvato l'atto di indirizzo per attivare la sperimentazione, Mussoni dice l'area sarà completamente ridisegnata per migliorarne la fruibilità.
Mutonia, sono state aggirate le regole a Sant'Arcangelo, ancora opposizione all'attacco dopo il no alla demolizione. Abbiamo già visto nel dettaglio la notizia dalle pagine del Corriere. Andiamo nella pagina di San Marino, abusi su minori, James trasferito sul Titano, sconterà i cappuccini la pena residua fino al 22 dicembre del 29, mentre a San Marino si riaccende la rabbia delle famiglie. Il trasferimento di ieri mattina alla carcere dei cappuccini di Steven Raul James mette la parola fine ad una complessa procedura diplomatica, ma apre una ferita profonda nel tessuto sociale del Titano. Trasferito dal penitenziario di Villa Fastigia Pesaro, il 27enne sammarinese sconterà sul Titano la pena residua di 4 anni e 4 mesi inflittagli dal Tribunale di Urbino. La condanna definitiva dall'aprile del 2025 riguarda reati pesantissimi, violenza sessuale aggravata e continuata su 4 minori tra i 10 e gli 11 anni. James rimarrà in cella fino al 22 dicembre del 29. E a questo punto ci trasferiamo nelle pagine di QS, quotidiano sportivo, per andare a vedere i titoli che riguardano da vicino il nostro territorio. Andiamo in taglio basso per parlare di calcio di Serie D. Penalizzato il Chieti, il San Marino affronterà la Recanatese playout e cambia quindi l'avversario dei Titani. Negli spareggi salvezza, Rimini travolge la VL Pesaro invece per quanto riguarda i playoff, i quarti di finale dei playoff di Serie 2. È 2-1 nella serie, valanga rinascita al Flaminio, 93-75, Porter stavolta convinto. Domani sera gara 4. Andiamo a riprendere proprio questi temi partendo dal calcio. Titani cambia l'avversario play out, c'è la Recanatese da battere. La Corte d'Appello infligge 11 punti di penalizzazione al Chieti, abruzzesi retrocessi e Sora salvo. Il Sora sarebbe stato l'avversario appunto di San Marino, adesso invece c'è la Recanatese con le sfide nelle Marche. Basket e valanga rinascita al Flaminio, energie rimbalzi, Pesaro travolta, Rimini domina viaggiando sul più 20 per quasi tutto il secondo tempo, ora è avanti 2-1 nella serie, domani ci sarà appunto gara 4. Coach Dell'Agnello commenta: prova di spessore ma bisogna portare a termine il lavoro. Le pagelle, De Negri segna i canestri della fuga, Camara rebus irrisolto per la VL, Marini c'è nei momenti importanti, Leardini si fa valere sia in attacco che in difesa, Alipief dà il suo contributo, insomma tutti bene. Finalmente Porter, l'americano e il protagonista inaspettato, segna 12 punti in 6 minuti. E appunto con... andiamo nella pagina di Sport Vari per chiudere. Riecco la grande classica, San Marino sfida Bologna, siamo al baseball di serie A Gold, si comincia stasera la Gianni Falchi, si prosegue domani a Serravalle. Mazzotti, Gemme di Titani, dice un bel test per vedere a che punto siamo. Si parla anche di playoff di basket di serie C, si va alla bella per quanto riguarda Sant'Arcangelo con Fossombrone, gli Angels vincono gara 2 e si rimettono in carreggiata. Grande vittoria degli Angels a Sant'Arcangelo in gara 2 della finale promozione di serie C, Clementini hanno battuto Fossombrone 69-53, impattando la serie e rimandando il verdetto definitivo alla bella di domenica in terra marchigiana. Era questa l'ultima notizia tratta da Quotidiano Sportivo, si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ora una breve pausa dopo la quale torneremo insieme per un altro appuntamento con informazione locale, il nostro TG. Restate con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che attenzione vedrà una nuova perturbazione raggiungere l'Italia. C'è proprio una zona di bassa pressione che va a interessare il nostro paese, in particolare il centro-nord, ma poi sabato toccherà invece al centro-sud veder tornare pioggia, acquazzoni e temporali. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista sull'Italia e come vedete, eccola qua, arriva questa nuova perturbazione, nuvole sulle nostre regioni centro-settentrionali. Le nubi all'estremo sud dovrebbero essere innocue, comunque nuvole alte. Come precipitazioni tornano le piogge nelle regioni centro-settentrionali e attenzione, nella seconda parte del giorno parliamo anche di temporali, da segnalare pure la neve sull'arco alpino oltre 1500 metri di quota. Quindi in definitiva diciamo un venerdì molto variabile e instabile al nord e sul medio alto Tirreno. In giornata arrivano appunto queste acquazzoni, questi temporali, fenomeni localmente anche intensi. Rinforza anche il vento, vento di libeccio, meglio invece sul medio adriatico al sud, lì con ampie zone di sereno. Ma per sapere come andranno le cose proprio da voi anche nel weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare.
4: Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini. Firmata CIPE. 3, 2, 1, 0.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con l'informazione locale. È stato presentato ieri mattina al Teatro Galli di Rimini Roots Europe 2026, l'evento che vedrà arrivare a Rimini le compagnie aeroportuali di tutto il mondo. La presentazione è stata anche l'occasione per tornare a parlare dell'ambizioso futuro dello scalo Fellini, con un possibile aiuto in arrivo anche da parte di IEG.
1: Dal 18 al 20 maggio Rimini sarà la capitale del mondo aeroportuale, con 1200 delegati e 120 tra i principali vettori che parteciperanno alla 19ª edizione di Roots Europe, il più importante evento legato al settore del volo aereo. Previsti oltre 5000 incontri, presentazioni, dibattiti e tavole rotonde al Pala Congressi. Un evento atterrato a Rimini dopo 2 anni di lavoro e un gioco di squadra tra Regione, Comune di Rimini, Aeroporto Fellini, San Marino e IEG.
2: Qui è stata scelta Rimini come piattaforma è perché in realtà esisteva già una strategia in atto. È un rapporto molto stretto e forte fra le varie parti del territorio. Roots vuole essere un booster per accelerare quanto già esiste sul territorio e avere un impatto economico che resterà come eredità.
3: In queste giornate tutti gli addetti ai lavori del settore aereo e aeroportuale saranno presenti a Rimini, avranno modo di conoscere il nostro territorio, e questo è un riconoscimento che è arrivato alla nostra città, che è stata capace negli ultimi anni di puntare tantissimo sulla sua rigenerazione urbana e sulla sua internazionalizzazione.
1: Le precedenti destinazioni che hanno ospitato Roots, lo scorso anno Siviglia, hanno visto infatti crescite consistenti di collegamenti e passeggeri. Il Fellini ne stima 600.000 per quest'anno, ma tra un paio d'anni si punta già al milione. Roma, ma anche Madrid, Francoforte, Parigi e Istanbul sono le mete ipotizzate nel dossier dell'evento per l'aeroporto riminese.
4: Per avere i milioni di passeggeri sarà necessario quindi portare una low cost come base, sarà necessario avere un collegamento con l'hub domestico principale e poi attaccare quello che io definisco i tubi alle principali destinazioni europee. Quindi si parlava di Istanbul, so già da 2 anni che abbiamo l'interesse di compagnie turche ad aprire Rimini, ma ci stiamo scontrando con un accordo bilaterale tra l'Italia e la Turchia che deve essere perfezionata, perché altrimenti Istanbul sarebbe arrivato già da 2 anni. Stiamo lavorando da 3 anni con la compagnia che dovrebbe collegarci all'hub domestico.
1: E sul collegamento con Roma Fiumicino a dare una mano potrebbe essere la Fiera, che finora ha investito per l'acquisto di charter in occasione degli eventi di maggior richiamo.
5: Saremmo felicissimi di deviare questi investimenti invece per sviluppare delle rotte più stabili. Naturalmente quello cui noi stiamo pensando naturalmente è un collegamento diretto più volte al giorno con l'hub di Fiumicino.
0: Litigi e mani addosso, la storia finisce e lui la perseguita. 54enne riminese rischia di finire a processo per stalking e lesioni.
6: Litigi e aggressioni fisiche che in un caso hanno costretto la donna a recarsi in pronto soccorso con una costola incrinata. L'autore delle percosse è il suo ormai ex compagno, un 54enne riminese per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking e lesioni personali. Stando alle indagini dei carabinieri partite dalla denuncia della donna, una 48enne originaria di Napoli, l'ex compagno avrebbe messo in atto una serie di condotti tali da alterare le sue abitudini di vita. La loro relazione, giunta al capolinea, è stata caratterizzata negli ultimi mesi da pesanti offese percosse, come nel luglio scorso, quando il 54enne l'avrebbe spintonata a terra nel corso di un litigio per poi toglierle le scarpe e con queste colpirla ripetutamente in testa. L'aggressione poi era proseguita con tanto di mani al collo e minaccia di romperle tutti i denti. La donna, dopo essersi difesa come aveva potuto, era riuscita ad allontanarsi e a chiamare le forze dell'ordine. Un mese più tardi, sempre nel corso di una discussione per futili motivi, l'uomo l'avrebbe stretta così forte da incrinarle una costola, come dimostra la prognosi ospedaliera di 8 giorni. A gennaio di quest'anno, infine, mentre si trovavano in auto, lui le avrebbe messo una mano sulla gola e schiacciato la testa contro il finestrino. Una volta rientrati a casa, la 48enne ha messo le sue cose in valigia per andarsene e il compagno l'ha strattonata strappandole il cellulare di mano e scarabentando a terra. Ora il riminese rischia di finire a processo. L'udienza preliminare è stata fissata il prossimo 22 ottobre davanti al GUP di Rimini Raffaele De Florio.
0: È stato ufficializzato l'elenco delle spiagge e degli approdi turistici italiani che hanno conseguito la bandiera blu, riconoscimento per qualità delle acque e servizi. Sulla Riviera Romagnola si registra un significativo ritorno.
7: La notizia è che dopo 15 anni Rimini torna a conquistare la bandiera blu. L'ultima risaliva al 2011, poi il capoluogo aveva rinunciato a presentare domanda in attesa di concretizzare il piano della salvaguardia della balneazione, che attende oggi il completamento degli ultimi interventi. Un piano messo in atto per superare finalmente il problema degli scarichi a mare, che oltre ai pesanti danni ambientali stridevano con l'immagine di una capitale turistica. Le bandiere blu 2026 vedono così un unplein dei centri della costa riminese, dal momento che anche Bellaria Egea Marina, Riccione, Misano e Cattolica, questa mattina a Roma, alla sede della Foundation for Environmental Education, hanno partecipato alla cerimonia di ufficializzazione delle località che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2026. Con Rimini salgono a 11 le bandiere blu dell'Emilia-Romagna. Ci sono anche Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. L'assegnazione della bandiera blu, che avviene su presentazione di documentazione da parte dei comuni aspiranti, si basa su qualità delle acque, sostenibilità ambientale, sicurezza, accessibilità e servizi.
0: Da sabato 16 maggio, quindi da domani al 20 settembre, stop al fumo sulle spiagge di Rimini. Vietate anche le sigarette elettroniche. E questa la nuova norma introdotta per l'estate 2026.
8: È la novità più rilevante dell'estate 2026, stabilita nell'ordinanza balneare del Comune di Rimini, che punta a rendere la spiaggia ancora più attenta alla salute, all'ambiente e alla qualità dei servizi. La stagione prenderà ufficialmente il via sabato 16 maggio e si concluderà domenica 20 settembre, e da quest'anno non sarà più possibile fumare, non solo sulla battigia ma in tutta l'area degli stabilimenti balneari.
9: Io sono d'accordo, poi dopo si troveranno delle aree dove qualcuno potrà fumare come c'è adesso nei ristoranti, nelle pizzerie, quello è un altro discorso, però mi sembra giusto, anche perché trovare decine e decine di mozziconi di sigarette dentro la sabbia non è il massimo.
10: Io sono d'accordo, non tanto per il fumo, perché penso che se non c'è un eccesso di consumo non c'è un problema di grande inquinamento, ma proprio per l'inquinamento in realtà ambientale da abbandono di mozziconi, che è veramente devastante.
8: Si punta a rendere le spiagge smoke free, con l'unica eccezione di eventuali aree dedicate al fumo che potranno essere individuate dai gestori degli stabilimenti.
11: Io sono d'accordo, perché i vicini dei fumatori a volte sono disturbati. Si può fare un'area fumatori, volendo, e se no vanno sulla strada.
12: Sicuramente è una cosa buona, ma creerà parecchie problematiche. Noi ci stiamo attrezzando comunque, presentando la cartellonistica e tutto quanto per informare i clienti. Sarà difficile il controllo in una spiaggia così grande, e sono curioso di come faranno a controllare le varie forze dell'ordine.
8: Restano vietate le sigarette nelle zone sportive e nei parchi gioco per bambini. Per chi non rispetta le regole sono previste multe dai 25 ai 500 euro. La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, comprese esplicitamente nel provvedimento. E se da un lato la spiaggia diventerà senza dubbio più pulita e più eco-friendly, dall'altro c'è qualcuno che vive questa norma come una limitazione della libertà personale.
13: Mi sembra una restrizione un po' eccessiva.
8: Come mai?
13: Siamo all'aperto, quindi non vedo il motivo.
14: Penso per le persone che fumatori, che hanno il vizietto e non possono fare a meno, dico, mi pare un po' ingiusto.
0: Si è conclusa ieri sera con la catechesi di Don Luigi Maria Epicocco al santuario di Santa Maria Chiara a Rimini la festa in onore della Madonna della Misericordia, a 176 anni dal prodigio del movimento degli occhi. Tra i momenti più partecipati, la celebrazione cittadina, che ha visto il quadro della Vergine in pellegrinaggio in alcuni luoghi della città.
8: La celebrazione in cattedrale, poi il pellegrinaggio nel cuore del centro storico di Rimini per tornare nella sua casa, il santuario di Via Santa Chiara. Grande partecipazione di popolo al momento culmine della festa della Madonna della Misericordia, che dopo 176 anni dal prodigioso movimento degli occhi continua a volgere il suo sguardo di protezione sui riminesi e sulla città.
15: È stata veramente una grande emozione vedere l'immagine della Madonna, la Madonna della Misericordia di Rimini, che mosse gli occhi nel 1850, un prodigio davvero riconosciuto dalla Chiesa. Ecco, vedere questa immagine che passa per le vie della nostra città e tutti la possono vedere, cioè lo sguardo di Maria incrocia lo sguardo di tutti, sia che siano credenti o non credenti, non importa, però c'è un incrocio di sguardi, già da questo veramente passa tantissimo dell'amore di Dio e dell'affetto di Maria.
5: Sappiamo dalle testimonianze dell'epoca che la Madonna ha mosso gli occhi prima orizzontalmente, poi verticalmente, come dire, vi guardo ma porto le vostre sofferenze verso il cielo.
8: Durante la settimana di celebrazione sono stati tantissimi fedeli che hanno partecipato ai vari appuntamenti proposti dai missionari del Preziosissimo Sangue e che si sono fermati in preghiera di fronte all'immagine della Vergine.
16: La Madonna è la nostra mamma, noi siamo attaccati a lei in un modo particolare, no? Visto che seguiamo Santa Chiara per tante cose.
17: Abbiamo camminato per la città con Maria, quindi è stato proprio un cammino insieme a lei. Io poi ho dato anche una mano a trasportarla fisicamente. Io frequento il santuario qui di Santa Chiara e è stato molto bello perché è come se la Madonna avesse rivolto il suo sguardo verso di noi, verso la città di Rimini, e quindi speriamo che questo suo titolo venga ripristinato, quello di patrona della città, perché è proprio così.
0: Nella puntata di Riserie di Tutta Salute, che potete vedere su Icaro Play On Demand, si è parlato di non autosufficienza e di assistenza agli anziani, una fase critica in cui mancano infermieri, operatori sociosanitari e professionisti qualificati, mentre la domanda di assistenza continua a crescere con l'invecchiamento della popolazione. In Emilia Romagna strutture residenziali e servizi faticano a garantire continuità assistenziale. Ospite in studio il dottor Giuliano Fasolino, presidente del gruppo Residenze Quisisana.
18: Noi dobbiamo dividere bene quello che è il servizio dell'assistenza domiciliare insieme a quello che è il servizio residenziale delle CRA o delle RSA, come meglio sono conosciute. Le dobbiamo dividere da quello che è un servizio fai da te, un servizio non regolamentato, un servizio di cosiddette badanti non in regola, un servizio che in qualche modo non fa il benessere di un anziano. Come può essere integrato? Può essere sicuramente integrato ricercando da parte delle famiglie sempre e comunque un servizio trasparente, un servizio riconosciuto, un servizio che l'ente pubblico riconosce. Il tema non è l'assistenza domiciliare e le strutture separate, il tema è un servizio che possa essere integrato, quindi le strutture come cambia il ruolo? Non possiamo fermarci a sistemi ormai obsoleti, cioè della classica CRA o RSA, come abbiamo detto prima, che è meglio conosciuta, come dicevamo poc'anzi, ma le nostre realtà, le nostre CRA in generale, bisogna vederle come un hub per il territorio.
0: La pagina sportiva, parliamo di basket, parliamo della serie di quarti di finale dei playoff di serie A2, una Dole Rimini praticamente perfetta, ha dominato gara 3 portando la serie con Pesaro sul 2-1, e domani sera alle 20:30 al Flaminio si gioca gara 4, primo match point per l'accesso alle semifinali dei biancorossi di Sandro Dell'Agnello. Il servizio. La serie di quarti di finale di playoff di A2 tra Victoria Libertas e Dole Rimini si sposta al Flaminio. Dopo gara 1 giocata a Iesi e gara 2 a Pesaro è 1-1. Coach Leca conferma l'assetto di lunedì sera con Smith in campo e l'ex RBR Johnson fuori. I primi due punti sono di Liardini. Tambone e De Negri sono subito ispirati, 6 punti a testa e 10-8, con la seconda tripla di Tambone che aveva portato il punteggio in parità sull'8-8. Sarà l'ultima volta nel match. La Dole tocca il più 5 dopo i liberi di Camara, 17-12. Il più 8 dopo la tripla dall'angolo di Marini, 20-12. e il più 10 dopo altri due punti di Camara, 22-12. De Simeone il più 11, 26-15, con il quale si chiude il primo quarto. Maretto e Tambone, quest'ultimo già quota 13, riportano Pesaro a meno 5, 28-23, che diventa meno 4 dopo un'altra tripla di Tambone, 30-26. La schiacciata in contropiede di Porter fa ritrovare il più 10 ai romagnoli, 36-26. 5 punti di fila dello stesso Porter segnano il più 13, massimo vantaggio, 41-28. Tambone sale a 18, 45-34. 4 liberi di fila di Bucarelli riportano la VL sotto la doppia cifra di svantaggio, 47-38. Alla giocata da 3 punti di Porter, 52-40, risponde la tripla di Bertini sul suono del secondo gong. Si va all'intervallo lungo sul 52-43. Nei primi minuti della terza frazione la Dole piazza il break decisivo, 8-0 aperto da Camara e chiuso dai 6 punti di fila di De Negri, e il tabellone segna più 17, 62-45. Il più 19 griffato Alipiev, 67-48 a metà quarto. Tambone sale a 20, poi commette il suo quarto fallo, si becca tecnico e deve lasciare il campo. 3 su 3 di Tomassini dalle lunette, 74-55. Simeoni dall'arco scolpisce il più 20, 79-59. L'ultimo canestro del tempino è di Bucarelli, 79-61 al trentesimo. Nell'ultimo quarto RBR tocca più volte il più 20, prima di trovare il più 21 dopo un libero di Saccoccia, 86-65. Bertini è l'ultima ad arrendersi, chiude a quota 20 come Tambone, 88-71. Alipiev ritocca il massimo vantaggio, più 22 sul 93-71, prima che la schiacciata di Smith ed il contropiede di Maretto sanciscano il 93-75 finale. Vince Rimini, che manda 6 uomini in doppia cifra, con De Negri top scorer a quota 14, il trio Porter Alipiev Camara 12 e il duo Tomassini Marine 11. Vince la lotta rimbalzo 41-25 e si porta avanti 2-1 nella serie. Sabato alle 20:30, gara 4, ancora il Flaminio. E ovviamente c'è grande soddisfazione in casa Rimini dopo questa gara 3 giocata davvero bene dai ragazzi di Sandro Danagnello. Sentiamo proprio il coach della Dole Basket Rimini insieme a Pierpaolo Marini.
19: È stata una partita secondo me molto sostanziosa da parte nostra e anche giocata con direi ottima continuità, ecco. Bisogna sempre ricordarsi chi è davanti. Pesaro è il secondo attacco del campionato insieme a noi, stasera a fine partita ne aveva fatti 70 sostanzialmente, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo perché abbiamo messo la testa, abbiamo messo anche il corpo più di altre volte e li abbiamo un po' condizionati in negativo ovviamente. Poi dopo hanno un paio di fuoriclasse che magari i loro punti li fanno lo stesso, però la fluidità che hanno di solito credo che stasera abbiano fatto un po' più di fatica. Se non sbaglio, ora sono senza occhiali, abbiamo preso solo 8 punti, abbiamo subito solo 8 punti da palle perse e questo è fondamentale, e abbiamo vinto di nuovo la battaglia rimbalzi che è fondamentale per avere la palla in mano. Quindi siamo molto soddisfatti della partita, della vittoria e della prestazione. Detto questo, c'è da giocarne ancora un'altra.
20: Siamo assolutamente contenti di aver vinto gara 3 e esserci portati avanti 2-1 nella serie, ma adesso già dobbiamo dimenticare tutto perché dobbiamo pensare subito a sabato. Ma di sicuro dobbiamo rientrare con la stessa faccia che avevamo oggi e poi se è possibile ripetere la prestazione difensiva, perché abbiamo subito 75 punti alla fine, però diciamo che nel garbage time siamo stati sempre sopra di dai 15 ai 20 punti, quindi abbiamo gestito con calma la partita e quindi tenere Pesaro a 70 punti è stato un ottimo risultato. Quindi prima di tutto, come dicevo prima, energia e difesa.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo partendo dallo stato del tempo sulla nostra regione. Cielo coperto, molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio che interesseranno tutto il territorio regionale. Temperature minime comprese tra 8 e 9 gradi delle pianure occidentali e 13-14 gradi della Romagna, massime in sensibile diminuzione tra 15 e 19 gradi. Venti sud-occidentali con rinforzi e raffiche sui rilievi e localmente anche in pianura, attenuazione dal tardo pomeriggio per la sera, mare poco mosso sotto costa, mosso al largo con moto ondoso in rapida attenuazione. E con il meteo si conclude il nostro appuntamento con informazione locale. Ora spazio in informazione nazionale, poi torneremo in diretta da Rimini con Tempo Reale nella nostra programmazione. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Quando sento il richiamo della sigla giungo immantinente, specie il venerdì, perché so che il giorno seguente non ci sarà.
2: E infatti sei verde speranza questa mattina.
1: Ma
2: il verde che la speranza
1: è già tramontata, perché mi sono ricordato che domani sarò
2: vabbè,
1: qui.
2: Vabbè, ma non c'è tempo reale comunque, non
1: ma
2: devi sopportare
1: anche farlo,
2: me.
1: Tanto...
2: Non devi sopportare, fai tutto da solo.
1: Sì, anche l'autoregia.
2: Mi sembra una buona cosa, dall'anno prossimo farai conduzione singola.
1: Non voglio dare delle brutte abitudini alle persone.
2: Bravo, infatti, ma nessuno te l'ha chiesto, tra l'altro.
1: No, lo so, però sai che
2: di farlo sabato,
1: se qualcuno
2: di farlo
1: vede che
2: da
1: uno è capace,
2: ah beh, certo, quello
1: allora.
2: Sono pienamente d'accordo con te. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo in questo venerdì un po' uggiosetto, ma lo sapevamo che sarebbe arrivato un altro po' di maltempo,
1: ma
2: altra pioggia. Infatti, però questo diciamo che potrebbe dare qualche difficoltà in più, perché questa mattina alle 9:30 c'era l'alza bandiera in Piazzale Kennedy, c'era previsto, nel senso speriamo che ci sia, però in questo momento non sta piovendo e penso che i carabinieri siano abituati anche un po' a qualche disagio magari legato al meteo, però comunque lo diciamo perché anche questo può essere utile all'inizio della trasmissione anche come insomma notizia di servizio. I luoghi dove si svolgono prevalentemente le iniziative di questo raduno nazionale dell'Associazione dei Carabinieri sono Piazzale Kennedy, per cui anche ci sarà una parte del lungomare che sarà proprio interdetto alla circolazione, anche credo dei pedoni, però non
1: ancora
2: ne sono
1: stamattina
2: sicuro.
1: No,
2: questa mattina no, tu hai visto tutto regolare.
1: Sono passato.
2: Però diciamo che lì c'è un villaggio della legalità in Piazzale Kennedy.
1: Ah, per fortuna nessuno mi ha fermato.
2: Non ti ha fermato nessuno, neanche se hanno visto la tua brutta faccia, niente.
1: No, nella mia brutta macchina,
2: niente.
1: Beh, se vedono la mia macchina possono pensare che
2: ah,
1: c'è qualche
2: ok, che dentro ci sia un brutto ceffo.
1: Sì.
2: Ok, perfetto. Poi penso ci siano degli eventi anche alla fiera e l'altro luogo, quello dove dovrebbero esserci poi anche le attività più ludiche, sarà alla piazza sull'acqua, quindi
1: che
2: se vedete
1: bene, no? Cioè, io capisco la necessità
2: che gli facciamo
1: di far vedere
2: tutta
1: tanti
2: la
1: posti,
2: città,
1: però così vuol dire fare traffico un po' su tutta la città. Se invece li concentravamo in una bella
2: ma 50.000
1: zona...
2: sono tanti, non è che
1: a
2: li
1: turni.
2: Puoi concentrare tutti
1: facciamo
2: una
1: dei
2: volta.
1: Turni
2: però
1: magari un giorno
2: allora
1: qui,
2: stamattina
1: un
2: ancora
1: giorno,
2: tutto lì... questo traffico che mi aspettavo in realtà non c'è, quindi loro si muovono in modo più
1: sostenibile,
2: no, sì, più sostenibile e magari anche più rispettoso, non
1: chi
2: lo
1: va
2: so.
1: Alla piazza sull'acqua arriva a nuoto,
2: no nuoto chi è un po' complicato,
1: si lanciano col
2: paracadute, esatto, infatti
1: cose così, per
2: potrebbero
1: evitare
2: fare
1: l'impatto sul traffico. Però,
2: può essere un'idea. Allora, noi andiamo a salutare gli amici che speriamo ci stiano seguendo in questo momento.
1: Ma chi ci
2: per
1: segue?
2: Cui. Per cui buongiorno a chi andrà o chi c'è già sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale o a chi ci sarà, a chi ci potrebbe essere, chi ci fosse anche, che è?
1: Irene, buongiorno e buon fine settimana. E Walter, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno.
1: Sono i primi saluti che ci arrivano.
2: E poi abbiamo anche da ricordarvi il nostro numero di telefono, facile facile, 337-511-336.
1: Perfetto, allora noi abbiamo deciso di iniziare quest'oggi, uso il plurale maiestatis perché l'ho deciso io, visto
2: giusto.
1: Che di partire dalla spiaggia. Perché ieri è arrivata
2: anche Gianni, saluto
1: l'ufficialità della bandiera blu.
2: Sì.
1: Confermate le mete del nostro territorio, a cui si aggiunge, ma insomma questo lo sapevamo, anche il comune di Rimini,
2: no, non
1: che
2: è
1: tornato
2: lo
1: a fare,
2: ha fatto richiesta, cioè
1: allora,
2: sai che
1: ho capito, però nel momento in cui viene fuori ascolta il mio ragionamento.
2: Ah, sì, ho capito dove vuoi arrivare. Vai, raccontalo a tutti,
1: se
2: perché io ti conosco e ho capito dove vuoi arrivare.
1: Se tu tre giorni prima dell'annuncio dici quest'anno siamo tornati a fare richieste, poi arriva la variazione di bilancio e dice sono stati investiti per tutte le pratiche
2: 40.000 euro
1: certificazione eccetera eccetera 40.000 euro, tu fai questo annuncio sapendo che ti hanno già avvisato giorno
2: giusto,
1: ti verrà data la bandiera blu, perché sennò che
2: no, vabbè, comunque
1: avuto?
2: Da qualche parte questa notizia sarebbe, metti anche che Rimini non avesse raggiunto questa meta, il fatto di averne fatto richiesta sicuramente da qualche parte sarebbe uscito. Comunque diciamo che la notizia è che tra le città che entrano c'è anche Rimini, ha avuto un certo rilievo anche a carattere nazionale, perché sai, queste cose poi è evidente, noi sappiamo di non avere il mare, non so, magari quei fondali meravigliosi dove tuffarsi, cercare i pesci, che ci sono anche in altri luoghi d'Italia. Abbiamo tanti altri aspetti sicuramente,
1: ma
2: che le persone
1: sono
2: apprezzano,
1: monitorati come il nostro gli altri mari d'Italia?
2: Allora, quelli che chiedono,
1: perché tu mi fai un gioco
2: sì,
1: di fondali.
2: No, ma io infatti non ho detto che sono più puliti, ho detto che ci sono fondali diversi.
1: Se tu scarichi la ghiaia sotto il mare Adriatico diventa tutto chiaro.
2: No, ma io infatti ribadisco, non ho mai detto che siano più puliti. Ma ho detto che hanno dei fondali più belli, cioè è diverso.
1: Capito, il fondale non... purtroppo non te lo scegli.
2: No, però diciamo che se ti tuffi, fai uno snorkeling per guardare due pesciolini, da noi fai un po' più fatica. Ci sono, in realtà ci sono. Matteo me l'ha detto che è un uomo di mare, sa che ci sono tanti pesci e tante anche specie, tra l'altro per molto tempo mai arrivate qui da noi, quindi assolutamente poco autoctone, sono molto in vacanza anche loro. Però dicevi della bandiera blu.
1: Eh sì, ieri è arrivato il riconoscimento.
2: Cioè abbiamo anche un servizio, questo volevo dire.
1: Sì, infatti. Avevi
2: già detto tutto tu.
1: Ma cosa ho detto tutto? Sentiamo.
2: Sentiamo.
3: La notizia è che dopo 15 anni Rimini torna a conquistare la bandiera blu. L'ultima risaliva al 2011, poi il capoluogo aveva rinunciato a presentare domanda in attesa di concretizzare il piano della salvaguardia della balneazione, che attende oggi il completamento degli ultimi interventi. Un piano messo in atto per superare finalmente il problema degli scarichi a mare, che oltre ai pesanti danni ambientali stridevano con l'immagine di una capitale turistica. Le bandiere blu 2026 vedono così un unplane dei centri della costa riminese, dal momento che anche Bellaria Egea Marina, Riccione, Misano e Cattolica questa mattina a Roma, alla sede della Foundation for Environmental Education, hanno partecipato alla cerimonia di ufficializzazione delle località che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2026. Con Rimini salgono a 11 le bandiere blu dell'Emilia-Romagna. Ci sono anche Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. L'assegnazione della bandiera blu, che avviene su presentazione di documentazione da parte dei comuni aspiranti, si basa su qualità delle acque, sostenibilità ambientale, sicurezza, accessibilità e servizi.
1: Il nostro Maurizio Ceccarini ha fatto insomma l'elenco e l'ha reso conto anche di quello che bisogna fare per poter ottenere la bandiera, che non è automatico. Io ho fatto
2: una
1: ricerca,
2: non è automatica,
1: nel senso che è vero che è tutto in autocertificazione, quindi tu mandi un'autocertificazione legata a tutti i criteri e indicatori che vengono richiesti, però ci sono dei controlli.
2: Ti ricordi il caso, che fu abbastanza eclatante, del comune di Cattolica? Credo nel 2023-2024 per 2 anni Cattolica non ha ottenuto la bandiera blu, dopo che l'aveva ottenuta per oltre 20 anni, credo, insomma da quando forse è stata istituita, non so bene. Fece tanto scalpore perché quell'anno, nel 2023, ma poi comportò anche un problema sul 2024, non vorrei sbagliare e darvi notizie non del tutto veritiere, ma insomma sul primo
1: come
2: anno,
1: come se fosse un problema di oggi.
2: No, però sul primo anno sono abbastanza sicura che era legato proprio a degli sversamenti, cioè quindi alcuni dati, gli sversamenti
1: non erano,
2: e quindi non ottennero. Poi dopo sai, quando la perdi effettivamente, insomma, anche a livello comunicativo, perché anche queste bandiere, diciamolo, hanno anche un loro senso, insomma, a livello proprio di branding dei territori. Pensare adesso che tutta la provincia è tutta bandierata fa piacere, insomma.
1: Secondo me è un'unica bandiera lunga.
2: Esatto, di Bellaria Egea Marina fino al Ventena siamo tutti blu.
1: Buongiorno a Debbie, buongiorno a Flavigna, buongiorno a Gianni, gliel'hai già dato tu. Io saluto
2: Gianmaria anche.
1: Ok, e io saluto anche Giorgio, che dice: ma con tutti i mega depuratori che stanno facendo.
2: È vero.
1: Giusto, ma insomma, diciamo che questo è quanto mai doveroso per evitare.
2: Diciamo che Rimini è arrivato un po' tardi su questa
1: cosa. Diciamo che Rimini poi aveva interrotto la richiesta della bandiera blu in concomitanza, in sostanza, con l'avvio di tutto
2: il
1: lavoro sul PSBO, il piano di salvaguardia della balanzazione ottimizzata, dopo alcuni casi che proprio a cavallo, insomma, del 2010-2011 avevano purtroppo portato a sversamenti, quindi a livelli sopra la media. Da lì in avanti, però, insomma, in questi 15 anni è cambiato veramente tanto, e tanto ancora cambierà, perché gli interventi sono in fase di ultimazione ma non sono ancora ultimati. Salutiamo anche Colomba, che dice: buongiorno uggioso, il pieno dei carabinieri ci sarà domenica per la sfilata.
2: È vero, con tante persone che insomma,
1: e domenica tra l'altro è prevista una giornata clemente,
2: ecco,
1: a
2: infatti,
1: differenza di oggi e domani.
2: Ma sai che sono anche quelle cose molto belle, io raduno dei carabinieri non l'ho mai vissuto personalmente, però ricordo bene anche le tante persone che ad esempio seguirono la sfilata degli alpini, ti ricordi? Ore e ore di sfilata, perché chiaramente
1: dei palchi,
2: sì. Io ricordo una cosa divertente, c'è una struttura, credo una RSA, comunque una struttura per anziani che si affaccia proprio sul lungomare. Loro facevano la sfilata sul lungomare, che portò tutti i suoi ospiti proprio a vedere questo passaggio, perché insomma ci sono effettivamente degli elementi di fascino, almeno per tante persone che sicuramente domenica magari si affacceranno su questa sfilata.
1: Prima di tornare su un altro argomento che sta un po' monopolizzando il dibattito sulla spiaggia, perché partirà proprio questo fine settimana, anche se poi domani sarà brutto tempo, quindi magari
2: forse
1: per monitorare,
2: più domenica,
1: ma forse neanche, perché sarà bello domenica, ma ho visto le temperature
2: non da mare,
1: da mare, si parlano di una ventina di gradi, comunque insomma gli amanti del mare una passeggiata magari la faranno. Una notizia di servizio,
2: vai,
1: perché noi siamo televisione,
2: sì,
1: di servizio, radio
2: e anche
1: di servizio e pagina social di servizio,
2: vai.
1: Trovate tre chiavi, ci scrive un amico, di cui una chiavona di sicurezza ultima generazione, altre due di acciaio, in via dell'Abete a Rimini, nei pressi del cassonetto dei rifiuti.
2: Ah.
1: Quindi se qualcuno per caso ci sta ascoltando,
2: abita da quelle parti, non è riuscito a rientrare in casa,
1: che ha perso le chiavi e dice dove
2: sono. Se
1: dove
2: l'amico, come si fa sui social, ci vuole mandare anche una foto dove evidentemente insomma non ci siano degli elementi, non so, magari nomi o cose di qua, noi facciamo anche vedere che chissà, forse qualche amico di tempo reale ha perso queste chiavi.
1: Perché magari è corso a casa, cioè sta iniziando tempo reale.
2: Sta iniziando il tempo reale, corro subito a casa.
1: Certo.
2: Bene, mi piace.
1: Come fai tu?
2: Potremmo fare il nuovo spot giocandolo su tra temporale e tempo reale. Sì, certo.
1: Va bene. E torniamo però su una questione affrontata più volte, perché da domani, come detto, è fino al 20 settembre, il periodo insomma in cui sarà in vigore l'ordinanza balneare del comune, ci sarà lo stop completo al fumo, tranne nelle aree attrezzate, se i bagnini avranno modo o le attività di spiaggia avranno modo di attrezzare delle aree sulle spiagge riminesi. Quando diciamo riminesi parliamo del comune di Rimini,
2: proprio
1: in questo caso. Quindi molte andranno a Riccione a fumare, magari quelli che sono lì.
2: Lo sai che non credo che anche Riccione ci sono, però non vorrei sbagliare.
1: Vietate anche le sigarette elettroniche. Questa è la nuova norma che sta facendo così discutere in questo avvio di stagione. Sentiamo.
4: È la novità più rilevante dell'estate 2026, stabilita nell'ordinanza balneare del comune di Rimini, che punta a rendere la spiaggia ancora più attenta alla salute, all'ambiente e alla qualità dei servizi. La stagione prenderà ufficialmente il via sabato 16 maggio e si concluderà domenica 20 settembre, e da quest'anno non sarà più possibile fumare, non solo sulla battigia ma in tutta l'area degli stabilimenti balneari.
5: Io sono d'accordo, poi dopo se troveranno delle aree dove qualcuno potrà fumare come c'è adesso nei ristoranti, nelle pizzerie, quello è un altro discorso, però mi sembra giusto, anche perché trovare decine e decine di mozziconi di sigarette dentro la sabbia non è il massimo.
6: Io sono d'accordo, non tanto per il fumo, perché penso che se non c'è un eccesso di consumo non c'è un problema di grande inquinamento, ma proprio per l'inquinamento in realtà ambientale da abbandono di mozziconi, che è veramente devastante.
4: Si punta a rendere le spiagge smoke free, con l'unica eccezione di eventuali aree dedicate al fumo che potranno essere individuate dai gestori degli stabilimenti.
7: Io sono d'accordo, perché i vicini dei fumatori a volte sono disturbati. Si può fare un'area fumatori, volendo, e se no vanno sulla strada.
8: sicuramente è una cosa buona, ma creerà parecchie problematiche. Noi ci stiamo attrezzando comunque, facendo la cartellonistica e tutto quanto per informare i clienti. Sarà difficile il controllo in una spiaggia così grande. Sono curioso di come faranno a controllare le varie forze dell'ordine.
4: Restano vietate le sigarette nelle zone sportive e nei parchi gioco per bambini. Per chi non rispetta le regole sono previste multe dai 25 ai 500 euro. La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, comprese esplicitamente nel provvedimento. E se da un lato la spiaggia diventerà senza dubbio più pulita e più eco-friendly, dall'altro c'è qualcuno che vive questa norma come una limitazione della libertà personale.
9: Mi sembra una restrizione un po' eccessiva.
4: Come mai?
9: Siamo all'aperto, quindi non vedo il motivo.
10: Penso per le persone che fumatori, che hanno il vizietto e non possono fare a meno, dico, mi pare un po' ingiusto.
1: Insomma, pareri contrastanti, sì, poi vedremo l'applicazione come andrà.
2: Esatto,
1: insomma,
2: no,
1: la
2: pensavo...
1: discussione preventiva sta creando, diciamo, due fazioni distinte.
2: Diciamo però due cose, anche proprio molto oggettive. Ieri nostra Roberta, andando in spiaggia, girando per locali, per la spiaggia stessa, in realtà ancora i cartelli non li ha visti posizionati. Ci diceva un gestore come lo stiano predisponendo questo servizio anche di cartellonistica che dia tutte le indicazioni del caso. Evidentemente, probabilmente sì, non so se passerà il vigile e vede qualcuno fumare, gli potrà dire qualcosa ed eventualmente anche sanzionarlo. Immagino che la maggior parte delle segnalazioni in realtà arriveranno probabilmente all'operatore balneare da un altro bagnante, da un altro turista infastidito vedendo il cartello che qualcuno non rispetti questo divieto. Mi piace l'idea della signora, questa signora anziana che è veramente ancora una bagnina inossidabile, come la si potrebbe definire, che lei diceva: li manderemo tutti sulla strada, quindi vedrai tutti sti nugoli di persone sulla strada, sul lungomare, che fumano prima di entrare in spiaggia. Un po' quello che si faceva fuori dai locali, o che si fa ancora in realtà, insomma, che vedi tante persone che proprio fino all'ultimo, prima di entrare,
1: tirano l'ultima boccata.
2: Sì, esatto, proprio così.
1: Allora,
2: vedremo
1: sulle chiavi, perché diciamo, sì, l'amica che ci scrive ci chiede di fare una segnalazione, l'abbiamo fatto perché dice: immagino il disagio del proprietario, che poi dice: chiediamo a chi può portarle dove? Di solito vanno consegnate o all'ufficio oggetti smarriti del comune, sì, o alla polizia locale. Diciamo che sono le prime sì, realtà a cui, se uno non conosce l'identità o non lo trova nel giro di breve tempo di chi le ha smarrite, la prima cosa è portarla al comune di competenza, ufficio oggetti smarriti e polizia locale, e eventualmente anche ad altre forze dell'ordine, ma mi sentirei più di indicare la polizia locale.
2: Sì, sicuramente può essere utile. Poi è evidente che, insomma, effettivamente non è così semplice, se non ci sono indicazioni del proprietario, ritrovarlo, salvo appunto pubblicare la foto delle chiavi, dirlo e sperare che magari chi le ha perse torni sul luogo del misfatto.
1: Vale, rapidamente, perché ieri c'è stato un nuovo capitolo del botte e risposta tra l'amministrazione comunale e la società Golden, se non sbaglio,
2: sì,
1: per la questione, insomma, della pista di atletica, con la società che ha risposto a alcune dichiarazioni dell'amministrazione comunale, pur dicendo non vogliamo fare polemica, però in sostanza hanno spiegato come ancora, ad esempio, sia stato trovato chiuso l'impianto di Riccione per una seconda volta, e insomma ci siano una serie di disagi e di quantomeno misunderstanding, diciamo così, tra società e amministrazione comunale. Sul tema ha presentato un'interrogazione che immagino sarà discussa la prossima settimana, il consigliere Angelini del Movimento 3V, che chiede all'amministrazione garanzie proprio sull'impianto di via Melucci. Lui dice: ci servono garanzie tecniche scritte dalla giunta sul fatto che lo stadio sia all'inglese, con pista autocorsia, parliamo dello stadio dedicato all'atletica, e lui chiede che sia in classe A FIDAL, in grado di attrarre sul territorio campionati nazionali e meeting internazionali. Io vado a memoria e credo che a più riprese nelle dichiarazioni dell'amministrazione si sia parlato di un impianto non di questa categoria, sì, omologato FIDAL, cosa che ad esempio l'attuale pista atletica ha solo parzialmente e per questo non possono essere fatti anche eventi, ma non credo che sia prevista una omologazione tale da permettere ad esempio meeting internazionali.
2: Ce lo dicevi l'altro giorno.
1: Adesso magari vado anche a cercare i comunicati per andare appunto.
2: C'è anche, io ricordo questa cosa però in
1: dettagli.
2: Effetti.
1: Mi ricordo anche perché pensavo, accidenti, un investimento da 16-17 milioni di euro che comunque porterà a compimento una struttura che...
2: Però lì sono le federazioni che si muovono, probabilmente, non so, anche le indicazioni che vengono date, anche perché nel momento in cui devi, non so, tutto dipenderà anche dall'investimento che pensi di poter mettere su questo progetto, ma sono tanti soldi. È evidente che il dialogo con la federazione, che magari dice che qual è anche l'impianto che in questa zona può essere utile, non lo so, io sinceramente immagino che però un'amministrazione si confronti con le federazioni.
1: Però credo che se un'amministrazione ha l'intenzione di realizzare una struttura nuova, moderna, capace di ospitare un determinato... Perché comunque abbiamo visto che è vero che Rimini è una realtà da 150.000 abitanti, però abbiamo visto con tutti gli eventi che vengono realizzati anche nell'ultimo periodo che ha anche una capacità attrattiva e di ospitalità tale da permettersi anche eventi di un determinato richiamo e di un importante richiamo,
2: sì, sì,
1: come può essere ad esempio anche un meeting d'atletica a livello internazionale, e ovviamente questo sarebbe poi un indotto per il territorio in termini di ricaduta mediatica e in termini di presenze turistiche, oltre che un vanto sportivo, e sappiamo che purtroppo l'impiantistica sportiva a Rimini non eccelle.
2: Ne sapremo di più, cioè,
1: no?
2: Io credo e spero soprattutto che prima di valutare anche un tipo di progettualità di fronte ad una cosa che deve nascere, e quindi siamo veramente nelle fasi preliminari.
1: Però è vero che siamo nella fase in cui c'è stato fatto un bando per la progettazione e in quel bando deve essere stato messo nero su bianco.
2: No, volevo dire che mi auguro che la scelta di che tipo di impianto nascerà dipenda da una serie di valutazioni.
1: A febbraio si è chiusa la gara per la progettazione dell'impianto con 11 domande che erano state presentate, e ho trovato un comunicato del febbraio di quest'anno che diceva entro la primavera l'affidamento.
2: E quindi ancora questa primavera non è giunta, almeno non abbiamo notizie in merito.
1: E si parla di omologata in classe A FIDAL,
2: sì,
1: quindi ci siamo, per competizioni nazionali.
2: Ok.
1: Non magari si cita il meeting
2: quello
1: internazionale, però
2: magari
1: se
2: serve
1: magari
2: quello.
1: È quello.
2: Ma invece, perché io ricordo che un paio di settimane fa, anche penso proprio una commissione, o comunque il consigliere Angelini aveva sollecitato proprio sull'impiantistica sportiva, dove l'assessore Lari aveva fatto un po' un punto sulle diverse realtà sportive. Non ricordo se avesse detto qualcosa sull'impianto di Via Melucci. Devo dire la verità,
1: sì,
2: ricordo l'impianto del baseball, lo stadio, via dicendo, ma quello di Via Melucci no. Eventualmente.
1: C'era anche in quello,
2: forse aveva dato anche una tempistica, quindi visto che si parlava di questo affidamento in primavera, nel caso vi diamo qualche altra novità oppure semplicemente anche un memo sulle ultime notizie che riguardano quell'impianto. Che dici, vuoi andare a parlare di voli?
1: Sì.
2: Ah, hai trovato la nota?
1: Prima appunto di aver letto.
2: Benissimo, così almeno.
1: Andiamo a vedere se ci sono state delucidazioni sull'intervento di via Melucci. Vediamo se scorrendo.
2: Era un'ampia nota dove c'erano tanti impianti.
1: Vale, investimento da 16 milioni di euro. Leggo proprio testualmente.
2: Queste sono le parole dell'assessore Lari.
1: Che consentirà di dare risposta non solo al mondo dell'atletica, ma anche a tante altre discipline. All'interno del progetto sarà realizzata una palestra polifunzionale utilizzabile per numerose attività sportive. Dove siamo oggi? Stiamo concludendo la gara europea di progettazione. Intervento enorme, strategico, che l'amministrazione ha messo in campo.
2: Quindi la gara è ancora in corso.
1: Stiamo la gara di progettazione.
2: Quindi vabbè, ancora primavera effettivamente non è finita, e sappiamo che queste cose poi richiedono tempistiche che alle volte superano un po' le aspettative. Voli.
1: Ciao, quando serve.
2: Voli.
1: Io volo.
2: Volerà. È presente?
1: Hai presente il vecchio telefilm?
2: Il cartone animato. Allora.
1: Ralph Super Maxi Eroe. Io sono un po' come lui. Devo ancora prenderci un po' le
2: misure.
1: Ieri
2: sei andato per provare a capire se si vola, si volerà o quanto si vola al Teatro Galli. Sì, lo so, però chiaro, stiamo presentando uno degli appuntamenti più attesi. Insomma, sono ormai un anno che ne parliamo di questo appuntamento che poi prenderà avvio lunedì. Però diciamo che poi tra le pieghe è possibile anche avere qualche notizia. Tu che sei un grande appassionato di di questioni aeroportuali.
1: Mm-hmm. Ah, vuoi che faccia tutto io? No, oltre al servizio se devo anche lanciare. Ieri è stato presentato Roots Europe 2026, che è questo evento che la prossima settimana vedrà Rimini al centro delle dinamiche aeroportuali internazionali.
2: Arrivano tutti in aereo?
1: Arrivano con sottomarino.
2: Perché 120, no? Da me possono arrivare anche in sottomarino.
1: 120 compagnie, sì, un po' a pelo d'acqua. 120 compagnie da tutto il mondo, insomma i più grandi vettori internazionali si ritroveranno a Rimini. Diciamo che è un appuntamento per addetti ai lavori, perché è vero che chi arriverà, anche i 1200 delegati saranno accompagnati anche con eventi nei vari punti della città per insomma ammirare anche Rimini, e non solo, perché diciamo che è un evento che permetterà anche alla regione di mettere in mostra alcune delle sue eccellenze. Ad esempio, penso, mi sembra di aver capito, ci saranno dei punti in cui anche la Motor Valley si promuoverà, saranno messe in mostra grandi macchine che hanno fatto e fanno.
2: Dai, vabbè.
1: E quindi insomma se
2: dalle nostre parti ce ne sono parecchie di belle macchine che possiamo mettere,
1: enogastronomiche, insomma chi più ne ha più ne ha, la moda, si è parlato anche di questo, chi più ne ha più ne metta, ma ovviamente l'obiettivo è quello di far capire a queste compagnie che Rimini è un polo attrattivo anche per i voli. E quindi insomma tira di qua, tira di là, abbiamo anche provato a capire un qualcosa di più su questi voli, perché tante persone, vediamo, sono molto attente, è vero, alle dinamiche aeroportuali, ma vogliono sapere, quindi si potrà volare da Rimini lì? Si potrà volare là? E invece gli albergatori cosa dicono? Potranno arrivare i turisti da lì? Avremo un aeroporto operativo tutto l'anno? Di risposte definitive non ne sono arrivate, ma qualcosa, tirando un po' per la giacchetta, vedi, siamo riusciti a ottenere.
2: E allora sentiamo.
1: Dal 18 al 20 maggio Rimini sarà la capitale del mondo aeroportuale, con 1200 delegati e 120 tra i principali vettori che parteciperanno alla 19esima edizione di Roots Europe, il più importante evento legato al settore del volo aereo. Previsti oltre 5000 incontri, presentazioni, dibattiti e tavole rotonde al Pala Congressi. Un evento atterrato a Rimini dopo due anni di lavoro e un gioco di squadra tra Regione, Comune di Rimini, Aeroporto Fellini, San Marino e IEG.
11: È stata scelta Rimini come piattaforma e perché in realtà esisteva già una strategia in atto, è un rapporto molto stretto e forte fra le varie parti del territorio. Roots vuole essere un booster per accelerare quanto già esiste sul territorio e avere un impatto economico che resterà come eredità.
12: In queste giornate tutti gli addetti ai lavori del settore aereo e aeroportuale saranno presenti a Rimini, avranno modo di conoscere il nostro territorio, e questo è un riconoscimento che è arrivato alla nostra città, che è stata capace negli ultimi anni di puntare tantissimo sulla sua rigenerazione urbana e sulla sua internazionalizzazione.
1: Le precedenti destinazioni che hanno ospitato Roots, lo scorso anno Siviglia, hanno visto infatti crescite consistenti di collegamenti e passeggeri. Il Fellini ne stima 600.000 per quest'anno, ma tra un paio d'anni si punta già al milione. Roma, ma anche Madrid, Francoforte, Parigi e Istanbul sono le mete ipotizzate nel dossier dell'evento per l'aeroporto riminese.
12: Intercettare nuove rotte non è mai semplice, l'abbiamo insomma ormai scoperto, ci sono rotte consolidate, però c'è una grande attenzione che è stata riservata all'aeroporto di Rimini in questi anni, c'è una crescita della quale noi non ci accontentiamo, ancora c'è tanto da fare, però la crescita è avvenuta, quest'anno stimiamo 600.000 passeggeri, tante rotte su molte capitali europee o comunque su città importanti, ma come si dice, bolle in pentola tanto altro, ci sono contatti ben avviati con altre compagnie aeree e credo che nei prossimi anni si possa rafforzare in modo significativo questo insieme di rotte.
13: È evidente che il passaggio successivo per diventare quello che noi definiamo il secondo pilastro regionale è non più ragionare in centinaia di migliaia di passeggeri, ma porci su un'altra scala. Il prossimo obiettivo è il milione, per poi avere negli anni i milioni, quindi per avere i milioni di passeggeri sarà necessario quindi portare una low cost come base, sarà necessario avere un collegamento con l'hub domestico principale e poi attaccare quello che io definisco i tubi alle principali destinazioni europee. Quindi si parlava di Istanbul, so già da due anni che abbiamo l'interesse di compagnie turche ad aprire Rimini, ma ci stiamo scontrando con un accordo bilaterale tra l'Italia e la Turchia che deve essere perfezionata, perché altrimenti Istanbul sarebbe arrivato già da due anni. stiamo lavorando da 3 anni con la compagnia che dovrebbe collegarci al lab domestico, siamo molto confidenti che nel futuro anche Rimini avrà questo tipo di volo. Presenteremo la candidatura di Rimini nei prossimi 3 giorni a 35 compagnie che hanno già pianificato incontri con noi. Stavolta la cosa bella è che la facciamo a casa nostra.
14: E poi c'è l'aspetto della destagionalizzazione, cioè di arrivare ai voli annuali.
13: Sì, sì, quando parlavamo di base significa che verrebbero posizionati sull'aeroporto di Rimini 2 macchine almeno, e quindi tutto l'anno, per poter poi sviluppare anche durante l'inverno dei flussi. Allora è evidente che questo non è un obiettivo, passatemi il termine un po' tecnico, del capostazione, no? Nel senso che qua bisogna convincere come destinazione che d'inverno i voli arrivano e partono pieni, quindi qua sarà una sfida di tutto il territorio, di tutti i stakeholder, nel far sì che poi l'inverno possa essere, come in altri scali comparabili a Rimini, sostenibile anche a Rimini.
14: E sul collegamento con Roma Fiumicino a dare una mano potrebbe essere la fiera, che finora ha investito per l'acquisto di charter in occasione degli eventi di maggior richiamo.
15: Da 2 anni a questa parte abbiamo già dovuto, lo dico così, intervenire con i vettori aerei, in questo caso charteristici, per le manifestazioni più importanti che facciamo, perché avevamo domanda di pubblico internazionale e non avevamo connessioni. Saremmo felicissimi di deviare questo investimenti invece per sviluppare delle rotte più stabili. Naturalmente citavo prima quella di Roma perché credo sia quella più a portata di mano veramente, e fare in modo che ci sia una sostenibilità economica per chi opererà quel volo. Quello cui noi stiamo pensando naturalmente è un collegamento diretto più volte al giorno con l'hub di Fiumicino, per fare in modo che ci sia la possibilità di essere veramente in ogni momento, in ogni giorno, in ogni momento dell'anno, dare la possibilità di raggiungere la nostra destinazione.
1: Insomma, questi sono gli elementi emersi, in particolare questo interesse anche di IEG a dirottare questi investimenti fatti sui charter, che in realtà non hanno visto un riempimento elevatissimo.
2: Sì.
1: Questi charter comunque pagati, immaginiamo, anche in maniera cospicua dall'ente fieristico, dirottare questi investimenti sulla realizzazione di un collegamento stabile annuale con Roma Fiumicino, che penso possa essere anche una risposta importante per le esigenze fieristico-congressuali.
2: Io ricordo quando c'era Rimini-Roma, stiamo parlando veramente di diversi anni fa, però c'è stato questo collegamento, e poi era stato, credo, proprio annullato perché invece non aveva chissà a quel tempo che tipo di appetibilità. Vediamo, è chiaro che forse dalla fiera il territorio, da IEG il territorio si aspetterebbe anche qualcosa in più, no? A livello proprio di ingresso di capitali importanti, però intanto prendiamo questa affermazione del presidente Ermetti come una possibilità.
1: E cerchiamo di capire se questo accordo bilaterale che l'Italia deve sottoscrivere con la Turchia sarà definito, perché insomma Corbucci ha detto se non ci fosse stato questo problema il volo per Istanbul ci sarebbe ormai da 2 anni a Rimini, quella potrebbe essere un'altra rotta importante.
2: Ieri tra l'altro IEG ha reso noti i ricavi del primo trimestre dell'anno, e sono stiamo parlando di sì. Esatto.
1: Più o meno, no?
2: Più o meno
1: tu
2: siamo lì.
1: Rendi noti, non hai l'obbligo.
2: No,
1: di
2: non ho l'obbligo.
1: Contare,
2: sai, io
1: no?
2: Non sono quotata in borsa,
1: no?
2: Quindi non ho l'obbligo.
1: Non c'è
2: solo di fare la dichiarazione dei redditi, che tra poco arriva, tra l'altro, con tutte le tasse annesse e connesse. Allora
1: le
2: andiamo a vedere sul nostro sito.
1: Vado io sulla pagina, così tu puoi dilettarti coi numeri.
2: Ma guarda, in realtà stiamo parlando, io do alcuni dati perché parliamo di ricavi per 105 milioni. In questo trimestre, numeri in crescita, viene detto proprio dalla società, una crescita significativa del core business e degli eventi organizzati, sostenuta dal buon andamento dei volumi e da una dinamica positiva delle attività collegate alle manifestazioni. È un linguaggio anche molto specifico, ma sappiamo bene, ormai abbiamo imparato anche questo aspetto, che proprio perché IEG è una società quotata in borsa,
1: bisogna
2: anche le dichiarazioni
1: difficile.
2: Bisogna farle un po' a suo modo.
1: Bisogna usare termini che la gente non capisce.
2: No,
1: diciamo
2: non
1: che
2: è
1: questo.
2: Devono capirle gli addetti ai lavori.
1: Esatto.
2: Ma allora forse è bene così anche. Beh, però a noi profani, diciamo, è una fiera in crescita, cioè una fiera che continua a crescere. Direi di prenderci questo. questo. Dice ancora Corrado Peraboni che l'amministratore delegato, la performance registrata nel periodo quindi conferma la solidità del posizionamento del gruppo e la capacità di intercettare una domanda in costante evoluzione. Poi ci sono tanti dati, per cui per gli amanti anche delle analisi economiche lì rimandiamo lì, sarebbe sempre bello poi capire ogni singola è vero che alla fine di ogni fiera mi viene detto c'è stato un aumento, adesso non si sa più bene. Infatti, quanto
1: da lì il termine alla fine della fiera,
2: alla fine della fiera, e quindi forse anche sarebbe interessante capire le grandi fiere che sappiamo essere veramente l'elemento portante di IEG, come stanno andando, e lì io sono sicura che effettivamente ci siano state degli importanti aumenti. Poi ci sono anche tante altre performance di altri eventi che la fiera tenta, no? Anche di nuove cose, lì sarebbe anche...
1: anche capire queste cose è complicato, perché noi adesso arrivano solo i contatti, con i più,
2: un più, ma senza dire da dove, da...
1: Cosa, esatto, qual era il numero di partenza.
2: Tu hai studiato economia, si fa così, no? Beh, però per le società quotate in borsa si fa così, l'abbiamo imparato.
1: Si possono solo dare i numeri dei bilanci, ma non quello delle presenze. Evidentemente funziona così nel mondo fieristico, a cui noi siamo un po' estranei, finché non faremo una fiera di fiera Mulazzani.
2: Sì.
1: Possiamo togliere questa immagine, visto che di IEG abbiamo parlato, e a questo punto affrontiamo un tema dedicato alla cronaca. Purtroppo, insomma, l'abbiamo tenuto un pochino più in là. Io ti dico solo che ho trovato altre note riguardanti il polo per l'atletica leggera di via Melucci, anche in quelle più datate si parla di omologazione in conformità con gli standard FIDAL e un impianto potenzialmente adatto ad ospitare manifestazioni agonistiche anche di carattere nazionale. Questo
2: di nazionale, non
1: nazionale,
2: internazionale.
1: Oltre che regionale. Di internazionale nelle varie note arrivate non se n'è mai parlato, però a quanto abbiamo appreso grazie all'intelligenza artificiale dei nostri PC, l'omologazione in classe A permetterà anche di ospitare meeting internazionali. Poi non so se in quel caso servono delle capienze in termini, perché avrà delle tribune, ma non so quanto saranno capienti le tribune. Forse per un meeting internazionale servono tot migliaia di posti e quell'impianto non è pensato per averne così tanti. Mi verrebbe da pensare questo, il fatto che non venga mai citato l'impatto internazionale. Ovvio che se fai un meeting internazionale e di persone ne arrivano, no?
2: Assolutamente, sì sì, no certo, adesso noi non sappiamo se poi questa categoria
1: si parla di un
2: ha poi delle sottocategorie, io non ho questa competenza.
1: Io penso che da quanto ho imparato negli ultimi minuti, l'omologazione classe A ti permetterebbe di però poi evidentemente quando tu devi organizzare dei meeting di un certo livello devi garantire anche una capienza dello stadio di un certo livello,
2: cioè tu dici proprio
1: esatto, è come dire
2: degli ospiti, cioè di chi guarda
1: per andare, cioè paradossalmente la Serie A di basket, Rimini, se punta la Dole, poi ne parleremo, alla promozione, ha dovuto nei mesi scorsi ampliare la capienza, perché per giocare in Serie A serve una capienza superiore. Così vale per gli stadi, per la Serie C servono tot migliaia di posti,
2: cioè, quindi dici non è tanto la parte per gli atleti.
1: La pista e gli impianti potranno essere omologati e potrebbero ospitare. È evidente che non, magari la parte dedicata agli spettatori è invece più contenuta e non permette.
2: Ci informeremo, perché credo che sia una cosa interessante, noi lo diciamo, ma appunto con tutti gli ipotetici del caso, perché non essendo addentro alle questioni proprio legate a questo tipo di sport, magari qualcuno ci potrà aiutare. Dicevi la cronaca, Andrea, bene sì, diciamo che ai noi di queste notizie ne raccontiamo praticamente tutti i giorni, litigi e mani addosso, la storia finisce e lui la perseguita. Purtroppo quante ce ne sono di incapacità di liberarsi anche di situazioni, perché le storie possono finire, non succede nulla. Comunque a questo punto una 54enne riminese rischia di finire a processo per stalking e lesioni.
16: Litigi e aggressioni fisiche che in un caso hanno costretto la donna a recarsi in pronto soccorso con una costola incrinata. L'autore delle percosse, il suo ormai ex compagno, un 54enne riminese per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking e lesioni personali. Stando alle indagini dei carabinieri partite dalla denuncia della donna, una 48enne originaria di Napoli, l'ex compagno avrebbe messo in atto una serie di condotti tali da alterare le sue abitudini di vita. La loro relazione, giunta al capolinea, è stata caratterizzata negli ultimi mesi da pesanti offese percosse, come nel luglio scorso, quando il 54enne l'avrebbe spinto nata a terra nel corso di un litigio per poi toglierle le scarpe e con queste colpirla ripetutamente in testa. L'aggressione poi era proseguita con tanto di mani al collo e minaccia di romperle tutti i denti. La donna, dopo essersi difesa come aveva potuto, era riuscita ad allontanarsi e a chiamare le forze dell'ordine. Un mese più tardi, sempre nel corso di una discussione per futili motivi, l'uomo l'avrebbe stretta così forte da incrinarle una costola, come dimostra la prognosi ospedaliera di 8 giorni. A gennaio di quest'anno, infine, mentre si trovavano in auto, lui le avrebbe messo una mano sulla gola e schiacciato la testa contro il finestrino. Una volta rientrati a casa, la 48enne ha messo le sue cose in valigia per andarsene e il compagno l'ha strattonata, strappandole il cellulare di mano e scarabentando a terra. Ora il riminese rischia di finire a processo. L'udienza preliminare è stata fissata il prossimo 22 ottobre davanti al GUP di Rimini Raffaele De Florio.
2: E queste sono le novità che ai noi arrivano anche da questa brutta vicenda che siamo così a raccontarvi.
1: C'è un'altra brutta vicenda, in questo caso parliamo di una truffa, di cui siamo stati resi edotti in questo momento dal comune di Riccione, quindi insomma drizza le orecchie perché la cosa riguarda anche te. Tentativo di truffa con falsi QR code sui parcometri a Riccione. L'amministrazione comunale mette in guardia i residenti e gli ospiti dopo i casi in Viale D'Annunzio e raccomanda massima attenzione ai falsi adesivi applicati sui dispositivi per la sosta. Il servizio viabilità ha già rimosso numerosi codici ingannevoli e segnalato il fenomeno alle forze dell'ordine.
2: Cioè, tu vai lì.
1: Il rischio per l'utente è il furto dei dati bancari, il pagamento della sosta dei truffatori e l'accertamento di una multa per mancato pagamento.
2: No, ma cosa
1: pagamento.
2: Non l'avevo mai sentita. Cioè tu vai, cioè, vai al parcometro,
1: ci sono delle
2: trovi
1: foto,
2: il QR
1: se
2: code,
1: a scaricarle. Sì,
2: tu
1: guarda.
2: Vai col telefonino, riprendi, fai la foto al QR code e ti fa, invece che pagare il parcometro stai dando i tuoi dati ad un truffatore.
1: Esatto, quindi
2: no,
1: rischi di
2: Di
1: prendere una multa. Abbiamo anche una foto che adesso cerco di aprire, tutto in tempo reale ovviamente.
2: Ci proviamo a raccontarvi le cose perché questa, io devo dire che è la prima volta che la sento questa truffa.
1: E quindi probabilmente chissà quante volte ci sei cascata.
2: No,
1: ecco,
2: no, perché
1: vediamo, questo è uno dei falsi QR code applicati sui parcometri con la scritta scansione paga, quindi la gente arriva e dice
2: no.
1: Dai, invece di cercare le monetine, il banco,
2: certo. Manda,
1: col telefono vado, scansiono e pago.
2: Dei geni,
1: e in realtà,
2: dei geni della truffa,
1: tu
2: sì,
1: paghi
2: così
1: ai truffatori. E sei poi sottoposto
2: esatto,
1: a eventuale
2: non hai pagato
1: multa,
2: neanche il parcheggio
1: e ti possono anche rubare i dati bancari.
2: Soprattutto quello, secondo me. Quindi speriamo che non ci siano cascati in tanti e per fortuna che qualcuno l'ha scoperto prima dell'avvio serio della stagione turistica, perché sai quanti poi, sai, molte persone oggi effettivamente prediligono il digitale, ma come dici tu anche la mancanza di una monetina, è vero che nei parcometri c'è la possibilità anche di pagare con la carta.
1: In
2: insomma.
1: Sostanza dice che qualcosa del genere è già recentemente accaduto nel vicino comune di Pesaro.
2: Ah vedi, ecco, non abbiamo saputo di questa
1: sostanzialmente
2: cosa.
1: Sostanzialmente l'utente che intende saldare la sosta viene invogliato a inquadrare il codice con lo smartphone, venendo immediatamente reindirizzato su una pagina web esterna che simula in tutto e per tutto un portale istituzionale o un portale di pagamento. Una volta inseriti i propri dati bancari, il denaro però non viene trasferito al comune di riferimento, in questo caso quello di Riccione, ma finisce direttamente nelle tasche dei truffatori. Danno economico, furto di identità digitale, ma anche l'ulteriore beffa, perché la transazione avviene su canali illegali, quindi la sosta non risulta mai effettivamente pagata nei sistemi ufficiali e il proprietario in caso di controlli è esposto alla contravvenzione
2: oltre
1: per
2: il danno
1: mancato
2: alla beffa.
1: Pagamento
2: oltre
1: del,
2: il danno alla beffa
1: della
2: sì,
1: della,
2: sì,
1: sosta,
2: della sosta, sì, del bigliettino di sosta. Diamo più visibilità possibile a queste notizie perché forse ci aiutano a non cadere in queste antipatiche truffe. E invece parliamo un attimo della situazione della sanità, perché ieri ho visto un botte risposta abbastanza acceso tra i sindacati, in particolare la FPCGL e l'azienda sanitaria locale, l'ASL Romagna, perché i primi ad uscire con questa dichiarazione sono stati quelli del sindacato, che parlano di emergenza personale nell'ASL Romagna, col blocco del turnover fissato al 75% per il personale sanitario e il

0: 5% a Riccione e addirittura a Rimini si riduce l'anestesia, rianimazione meno 4 posti e si accorpa pediatria e chirurgia pediatrica, ma sono diverse le questioni che vengono messe una via l'altra. Non ve le dico tutte perché la nota è molto lunga e la potete recuperare sul nostro sito, però poi nell'arco di poco tempo è arrivata anche la replica dell'ASL Romagna, che parla di affermazioni parziali e fuorvianti che rischiano di generare un allarmismo ingiustificato nei cittadini, minando la fiducia nel sistema sanitario e nei professionisti che quotidianamente garantiscono con grande impegno e competenza i servizi. Cosa dice l'ASL? Non esiste alcun blocco del turnover nei termini descritti, il piano triennale dei bisogni del personale definisce criteri di sostenibilità e programmazione, l'azienda ha già previsto e attivato un importante piano di reclutamento e poi vengono detti anche che tipo di incarichi verranno affidati. Il cosiddetto piano estate non rappresenta una riduzione dei servizi ma una rimodulazione programmata e temporanea delle attività adottata tutti gli anni. Anche qui chiaramente risposta molto ampia. Per farvi un'idea, è chiaro che poi insomma se effettivamente c'è il tema d'estate che invece che, almeno per i nostri territori evidentemente, soprattutto quelli di Riviera con il numero così tanto alto di turisti, già, in teoria li dovresti potenziare i servizi sanitari e non ridurre. Insomma, questo vi potete fare un'idea sul nostro sito con questo botte risposta.
1: E a questo punto dove andiamo?
0: Andiamo.
1: Tra un po' abbiamo un po' di interviste.
0: Sì, esatto, andiamo allora alla Madonna della Misericordia, che è questa Madonnina che ha avuto questo movimento degli occhi prodigioso ormai 176 anni fa, un quadro che è conservato nel santuario omonimo di Via Santa Chiara. Molti lo conoscono come il santuario di Via Santa Chiara, che è quello nel vicoletto che parte dalla zona dell'Arco d'Augusto, molto frequentato, molto amato dai riminesi, veramente un'oasi di pace nel cuore del centro storico. Però ci sono state una serie di celebrazioni che sono durate una settimana. Ieri sera c'è stato Don Luigi Maria Epicocco, ma diciamo che forse il momento più intenso è stato quello in cui la Madonnina per un po' ha lasciato casa sua, è andata in Basilica Cattedrale, non da sola.
1: Okay,
0: c'è stata una messa e poi invece con
1: cioè,
0: tutto...
1: Non muove solo gli occhi.
0: No, con tutto, si sposta anche. Con tutto il popolo ha fatto questo pellegrinaggio di ritorno al santuario, proprio molto, molto partecipato, veramente sono quei momenti molto belli e noi c'eravamo con il nostro Loris. La celebrazione in cattedrale e poi il pellegrinaggio nel cuore del centro storico di Rimini per tornare nella sua casa, il santuario di Via Santa Chiara. Grande partecipazione di popolo al momento culmine della festa della Madonna della Misericordia, che dopo 176 anni dal prodigioso movimento degli occhi continua a volgere il suo sguardo di protezione sui riminesi e sulla città.
2: È stata veramente una grande emozione vedere l'immagine della Madonna, la Madonna della Misericordia di Rimini, che mosse gli occhi nel 1850, un prodigio davvero riconosciuto dalla Chiesa. Ecco, vedere questa immagine che passa per le vie della nostra città e tutti la possono vedere, cioè lo sguardo di Maria incrocia lo sguardo di tutti, sia che siano credenti o non credenti, non importa, però c'è un incrocio di sguardi e già da questo veramente passa tantissimo dell'amore di Dio e dell'affetto di Maria.
3: Sappiamo dalle testimonianze dell'epoca che la Madonna ha mosso gli occhi prima orizzontalmente e poi verticalmente, come dire, vi guardo ma porto le vostre sofferenze verso il cielo.
0: Durante la settimana di celebrazioni sono stati tantissimi fedeli che hanno partecipato ai vari appuntamenti proposti dai missionari del preziosissimo sangue e che si sono fermati in preghiera di fronte all'immagine della Vergine.
4: La Madonna è la nostra mamma, noi siamo attaccati a lei in un modo particolare, no? Visto che seguiamo Santa Chiara per tante cose.
5: Abbiamo camminato per la città con Maria e quindi è stato proprio un cammino insieme a lei. Io poi ho dato anche una mano a trasportarla fisicamente. Io frequento il santuario qui di Santa Chiara e è stato molto bello perché è come se la Madonna avesse rivolto il suo sguardo verso di noi, verso la città di Rimini, e quindi speriamo che questo suo titolo venga ripristinato, quello di patrona della città, perché è proprio così.
0: E quindi insomma questa Maddalena è patrona della città, però non credo proprio in modo, cioè è ufficiale. Stata, ma in questo momento non è ufficiale, vabbè, ma sono dettagli, non credo che neanche lei se la prenda.
1: No.
0: Allora procediamo, perché abbiamo ancora tante cose da

0: raccontarvi, a partire dal fatto che ieri sera c'è stata una nuova puntata di Tutta Salute e il tema, direi di grande attualità, è la non autosufficienza delle persone prevalentemente anziane e quindi anche tutto il sistema della cura. Purtroppo sappiamo bene che è una fase critica quella che viviamo nel nostro paese, mancano infermieri, operatori sanitari, competenze diversificate, mentre la domanda di assistenza, proprio anche a fronte della crescita dell'età della popolazione, aumenta sempre di più. In Emilia Romagna strutture residenziali e servizi faticano a garantire continuità assistenziale e comunque dare una risposta, posso dire anche a prezzi insomma sostenibili, a tante persone. Ieri sera la nostra Francesca ne ha parlato con il dottor Giuliano Fasolino, che è presidente del gruppo Residenze Qui si sana.
1: Noi dobbiamo dividere bene quello che è il servizio dell'assistenza domiciliare insieme a quello che è il servizio residenziale delle CRA o delle RSA, come meglio sono conosciute. Le dobbiamo dividere da quello che è un servizio fai da te, un servizio non regolamentato, un servizio di cosiddette badanti non in regola, un servizio che in qualche modo non fa il benessere di un anziano. Come può essere integrato? Può essere sicuramente integrato ricercando da parte delle famiglie sempre e comunque un servizio trasparente, un servizio riconosciuto, un servizio che l'ente pubblico riconosce. Il tema non è l'assistenza domiciliare e le strutture separate, il tema è un servizio che possa essere integrato. Quindi le strutture, come cambia il ruolo? Non possiamo fermarci a sistemi ormai obsoleti, cioè della classica CRA o RSA, come abbiamo detto prima, che è meglio conosciuta, come dicevamo poc'anzi, ma le nostre realtà, le nostre CRA in generale, bisogna vederle come un hub per il territorio.
2: E questo è un brano della trasmissione che ovviamente potete trovare in integrale sui Caroplay, anzi andateci, spulciate tutto quello che c'è, tutte le trasmissioni anche di Simona Mulazzani, che insomma sono, hanno ampio seguito. Poi mi dirai anche di cosa parlerai questa sera.
0: Ma te lo dico già se vuoi.
2: Così?
0: Te lo dico già. Abbiamo
2: sono
0: già l'ospite,
2: curioso.
0: Matteo. Allora, dico dopo. Solo brevemente di che cosa parliamo questa sera. Abbiamo una bellissima puntata dedicata ai giovani. Io quando sono, arrivano i ragazzi diciottenni.
2: Vuoi abbassare sempre l'età media?
0: Sì, sì, perché poi insomma vedo anche che le persone apprezzano questa, bravissimi. Sono ragazzi che parteciperanno ad un'esperienza missionaria in Mozambico insieme alle suore francescane della Sacra Famiglia. Loro sono tutti ragazzi studenti dell'Einstein e ci saranno due ragazzi che hanno già fatto questa esperienza l'anno scorso, perché diciamo che questo progetto di missionario all'Einstein va avanti veramente da tanti anni. Negli ultimi anni, avendo lasciato il prof che lo seguiva da vicino, l'hanno preso in mano altri docenti, e l'anno scorso c'è stato questo primo viaggio in Mozambico e ieri sera abbiamo fatto, e ieri sera stasera facciamo un po' un passaggio di testimone tra chi l'ha già fatta questa esperienza e chi la farà. 20:35, vi aspetto.
2: Perfetto. Allora, appuntamento con i giovani della chiesa questa sera. Invece adesso chi ci attende?
0: Guarda, parliamo di una cosa bella, perché da domenica sul nostro sito newsimini.it parte una nuova collaborazione. Sicuramente sarà un bellissimo momento anche per tutti i nostri lettori. Lo facciamo insieme ad una collega che è Alexia Bianchi, che da tanto tempo realizza un video podcast che adesso ha tutta una sua formulazione nuova, comunque sempre per raccontarci di cultura, di arte, di spettacolo del nostro territorio. La vediamo già apparire, le diamo il buongiorno. Ciao,
3: buongiorno.
0: Alexia.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità.
0: Un vero piacere. Allora, raccontaci un po' tutto, perché il video podcast si intitola Dobbiamo parlare, con anche il punto esclamativo, 2.0.
3: Esatto.
0: E quindi
3: esatto.
0: Diciamo che c'è proprio una sorta di urgenza di parlare di cultura, di parlare di cultura del nostro territorio.
3: Assolutamente sì. È nato tutto in verità in pandemia, quindi sono stata mossa da una forte necessità di rimanere in contatto con le persone quando eravamo tutti chiusi in casa durante il lockdown nella primavera del 2020, e mi sono inventata un gruppo Facebook che si chiamava e che si chiama Chiamata alle Arti, proprio perché volevo insomma raccontare l'urgenza di rimanere connessi anche da lontano. Da lì ho cominciato anche a fare delle piccole interviste ad artisti, a coloro che si occupano di cultura sul nostro territorio, proprio all'interno del gruppo, che quella volta era privato, era un gruppo chiuso, perché l'avevo creato solo per chi fosse interessato a rimanere appunto aggiornato su queste tematiche. Poi adesso invece è un gruppo pubblico, finalmente Facebook ci ha dato questa possibilità. Poi da lì è nato un video podcast che si chiamava Chiamami alle Arti, dove ho creato 50 episodi dove ho parlato direttamente con appunto persone che si occupano di cultura, arte, spettacolo dal vivo nel nostro territorio. Questo è un nuovo progetto perché ho bisogno, come dicevi tu Simona, di entrare a contatto diretto con le persone. Bellissimo il digitale, benissimo l'online, ci dà tantissime possibilità, ma incontrare le persone dal vivo per me rimane una questione fondamentale, e quindi l'ho chiamato appunto Dobbiamo Parlare, perché sembra un po' questa minaccia che di solito fanno le compagne ai propri
2: in effetti suona
3: compagni,
2: un po' così, un po' minaccioso.
3: Esatto, invece vuole essere proprio un invito, ne dobbiamo parlare, dobbiamo confrontarci. Quindi questo nuovo video podcast viene registrato live, è un po' nomade, ci spostiamo in vari locali del centro che ci dà ospitalità a livello di sponsor tecnico, incontriamo le persone dal vivo, chiacchieriamo con chi si occupa di arte, cultura e spettacolo, invitiamo anche il pubblico a partecipare e a porre domande e a creare appunto una sinergia e uno scambio che continua ad essere fondamentale.
0: Alex, cosa hai scoperto in tante puntate fatte insieme agli artisti? Cioè che non so se c'è un filo rosso, un trait d'union anche tra le varie esperienze, pur nella loro diversità, che ti vengono raccontate?
3: Allora, fondamentalmente la mia sensibilità personale, dopo tante interviste e tanti personaggi incontrati, è che noi siamo un territorio estremamente prolifico, estremamente ricco, a 360 gradi in qualsiasi settore dell'arte, della cultura. Noi produciamo veramente tanta qualità che non rimane poi molto spesso, nella maggior parte dei casi, soltanto sul territorio, ma poi travalica i confini, va fuori regione, va anche fuori Italia a livello internazionale. Quindi abbiamo tanta veramente, ribadisco, tanta qualità. E dall'altra parte mi ha sempre fatto piacere puntare l'attenzione su personaggi che magari appunto sono conosciuti fuori dal nostro territorio e che magari qui sono meno conosciuti, quindi dare la possibilità anche a queste persone di Nemo profeta in patria, invece in questo caso insomma raccontarsi anche nella propria città di partenza.
0: Forse Rimini ha bisogno, Alexia, di questo tipo di racconto, perché gli artisti sono tantissimi e il fatto del numero anche di persone che tu hai incontrato lo dimostra, però forse non hanno quella visibilità che meriterebbero. Spesso fanno cose meravigliose, chiaramente hanno un loro pubblico, però sarebbe bello che al di là che poi le persone siano sensibili o meno a quel tipo di arte o a quel tipo di elemento culturale, almeno lo sapessero che ci sono tanti ragazzi e non solo che veramente stanno investendo la loro vita grazie ai loro talenti.
3: Esattamente sì, tra l'altro io ho incontrato personaggi che hanno fatto la storia della nostra cultura, no? Di tutte le età, penso a Marco Siroli o tanti altri personaggi, Lia Celi eccetera, però anche tanti giovani, giovanissimi, in gambissima. L'ultima intervista infatti, che poi verrà pubblicata questa domenica su News Rimini, è proprio dedicata a Stefania Sbrighi, una 26enne riminese che è un'illustratrice e che collabora con New York Times.
0: Quindi
3: ed è andata proprio adesso a ritirare un premio per illustratori a New York. Quindi voglio dire, magari sono tante storie di veramente grandi professionisti, anche molto giovani, che si rimboccano le maniche. Sai che si parla sempre di questi giovani di oggi che non sanno dove andare a parare, che insomma sono un po' persi. In verità ce ne sono tantissimi veramente in gamba e che non aspettano nessuno, e anche da soli partono e vanno all'estero sì, senza nessuna paura.
0: Con tanto coraggio, forse molto di più di quello che ha avuto la nostra generazione, no? Di prendere, lasciare, andare, con consapevoli che stare lontano non è facile comunque. Alexia, hai detto si inizia questa collaborazione, allora dici un po' perché hai pensato a noi e che cosa speri possa nascere anche da questo rapporto con il nostro sito.
3: Beh, intanto questo video podcast che viene registrato live, poi viene montato sempre da me medesima in una versione appunto digitale, e quindi poi va a riempire questi due canali, YouTube e Spotify, quindi è visibile e ascoltabile da tutti. Però avere l'appoggio di un portale come il vostro per me è fondamentale, proprio per poi veicolarlo al meglio sul nostro territorio. Vi conoscono tutti, siete super letti e super seguiti, e questo dà la possibilità a questi artisti di avere maggiore artisti e personaggi che si occupano di cultura, di avere ancora maggiore possibilità di essere conosciuti. Io nel mio piccolo amo fare da ponte, amo fare da tramite, amo raccontare, amo stare in mezzo alle persone. Questo proprio anche fa parte del mio carattere, oltre che della mia professione, visto che mi occupo da sempre di comunicazione e da sempre nel settore culturale. Quindi vorrei veramente che questo diventasse la possibilità sempre più amplificata di fare da megafono per tutti coloro che ancora credono che la cultura sia una parte fondamentale della nostra vita e del nostro quotidiano.
0: Con Alexia ci siamo incontrati e ci siamo subito trovate, perché sinceramente lei è una grandissima professionista, fa delle cose molto belle, lo fa con grande passione, con quella gioia del racconto che insomma speriamo abbia ritrovato anche in noi, per cui da subito abbiamo capito che si poteva fare, che anche News Rimini, con quello che può garantire anche di visibilità, potesse essere uno strumento utile. Per cui cosa succederà da domenica? Troverete una domenica ogni tanto, iniziamo anche per cercare un po' di capire se il pubblico proprio del nostro sito gradirà, ma siamo sicuri che sarà così, una breve spiegazione in cui Alexia ci dirà ogni volta quello che è l'artista, la personaggio, la personalità, il talento che ha incontrato, ce lo racconterà un po', e poi ci saranno proprio i link per accedere alle piattaforme dove poi sono pubblicati questi suoi video podcast, e poi di volta in volta ci svelerà tante curiosità, per cui noi siamo molto felici di questa cosa, anche perché a News Rimini effettivamente una pagina dedicata alla cultura in modo così puntuale mancava. La domenica sarà in home page, poi passerà insieme agli amici che già vanno a riempire quella sezione, che sono i blog, per cui anche Alex, oltre a video podcast, diventa anche blogger grazie a newsrimini.it.
3: alla mia veneranda età,
0: ogni giorno ha la sua novità. Alex, grazie mille per aver...
3: Io ringrazio voi davvero per la disponibilità, e anche per dare la disponibilità e la possibilità a queste meravigliose storie di essere veicolate e di farsi raccontare. Grazie ancora.
0: I due ragazzi che scoprirete domenica sono veramente affascinanti. Alexia, grazie di cuore, buona giornata e buon lavoro.
3: A voi, grazie.
0: Ciao.
2: Io ho un paio di aggiornamenti inerenti lo stesso tema, perché abbiamo detto da domani sulle spiagge scatterà il divieto di fumo tout court, ma insomma, visto il tempo, forse non avremo nell'immediato un impatto eccessivo. Domani scatta anche l'obbligo della targa per i monopattini.
0: Ah, da domani, perché domani
2: entra in vigore l'obbligo della targa, mentre quello dell'assicurazione ha subito uno slittamento, dovevano partire insieme, ma per tutta una serie di difficoltà che poi vi dirò c'è stato un posticipo al 16 di luglio per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione. Da domani, come previsto dal nuovo codice della strada, e proprio il nostro Matteo Munaretto ce ne fa vedere una dall'altra parte del vetro, da domani è previsto l'obbligo di targa. Lui è un monopattinatore.
0: Così. Ce l'hai! Matteo Munaretto al suo targhino, fantastico.
2: Tutti i proprietari sono tenuti a regolarizzare la propria posizione. Chi non provvederà a targare il proprio monopattino rischia sanzioni tra i 100 e i 400 euro. Da domani quindi le forze dell'ordine potranno elevare verbali. Ci dicono servono una ventina di giorni per l'ottenimento del contrassegno, però se uno l'ha richiesto entro la giornata di domani, di sabato 16 maggio, e ha il foglio con sé della richiesta, diciamo che è salvo.
0: Ok, benissimo.
2: Invece, per quanto riguarda l'assicurazione, c'è stato un rinvio al 16 di luglio, e qua la situazione è molto più complessa. L'obbligo si è rilevato più complicato nella sua applicazione. Già lo scorso mese il governo aveva deciso di accogliere la richiesta che è stata avanzata dalle associazioni delle imprese assicuratrici di posticiparne l'ingresso. Tra le problematiche, ad esempio, il fatto che la targa dei monopattini sia legata alla persona e non al veicolo. Questo cosa vuol dire? Che difficilmente sono applicabili, ad esempio, le disposizioni sul bonus malus e sull'attestato di rischio, e questo per le compagnie assicurative è problematico. C'è chi in questa fase di interregno, diciamo così, si avvale, ed è stato assicurato che ci sarà copertura della classica assicurazione del capofamiglia, che in qualche modo può essere estesa anche ai monopattini, ma sembra che le compagnie si stiano in questo momento muovendo per dal 16 luglio fornire proprio una assicurazione ad hoc sul monopattino. Staremo a vedere, perché insomma questo è solo uno dei tanti temi che riguardano i monopattini. Stavo scorrendo un po' di articoli, oggi sono tanti che ne parlano, e qualcuno dice: resta comunque il nodo dei controlli su tutti, perché ancora i controlli sono veramente pochi.
0: E adesso noi facciamo un altro collegamento che ci porta a Bergamo, dove domani sono in programma le Final Eight di ginnastica artistica, che definiranno gli scudetti italiani sia per il maschile che per il femminile. Tra le 8 società che si contenderanno il titolo c'è anche la nostra ginnastica Riccione Academy, e noi siamo con il suo presidente Francesco Poesio, che è proprio lì a Bergamo, pronto tra pochissimo ad entrare nelle palestre. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno.
0: Ciao,
4: buongiorno.
0: Bentrovato.
4: Mi metto in orizzontale.
0: Bravo,
4: come
0: sì,
4: telefono.
0: Mettiti in orizzontale. Bravo, se riesci sarebbe
2: ecco
0: meglio
2: qua.
0: In
2: più televisivo.
4: Ecco qua.
0: Sono
4: bravo.
0: Francesco, bravissimo. Vedi, Francesco li conosce bene, anche tutti i tempi, i ritmi della comunicazione. Francesco, giornata, cioè immagino che insomma siete pieni di emozioni in questa vigilia.
4: Sì, no, siamo pieni di emozione. Io sono venuto qui ieri, le ragazze sono in questo momento insieme ai loro coach e alla fisioterapista, sono in viaggio con il pulmino da Riccione a Bergamo. Io sono da ieri qui nel nostro Winter Garden Hotel di Grassobbio, e tra l'altro molto accogliente, perché so che arriverà anche il Bologna Calcio qui per questo fine settimana. E niente, siamo emozionati, siamo contenti, siamo soddisfatti di questo, innanzitutto di esserci salvati e quindi avere la permanenza nel massimo campionato di Serie A1 per il prossimo anno, e di conseguenza una meritatissima un meritatissimo raggiungimento alla Final Eight, che appunto verrà svolta domani al Corus Life Arena di Bergamo, insomma, che tra l'altro è un palazzetto veramente meraviglioso che ha scelto la Federazione Ginnastica d'Italia.
0: Tra l'altro, Francesco, da che la ginnastica Riccione è salita nella massima serie, questo obiettivo della Final Eight siete sempre riusciti a raggiungerlo. Quest'anno con quale obiettivo, con quale speranza della vigilia?
4: Allora, diciamo che comunque noi non ci siamo appunto mai tirati indietro, nel senso che in 3 anni, oltre che per avere la permanente in Serie A1, siamo sempre arrivati in finale scudetto. Quest'anno ci arriviamo, rispetto agli altri anni, con la consapevolezza che possiamo fare una bella gara. Possiamo fare una bella gara perché comunque le ragazze sono cresciute molto, sono maturate, devo dire anche grazie allo staff tecnico e medico sportivo, ma io direi il raggiungimento di un obiettivo di tutti, perché comunque in palestra si respira un'area molto serena, un'area di coesione fra tutti gli allenatori, fra tutti i coach e quindi di tutto lo staff che compone questa meravigliosa realtà. Quindi cerchiamo di puntare in alto e sicuramente non, per questa finale non abbiamo limiti, quindi siamo pronti per fare questa finale, onorare non solo la società Ginnastica Riccione Academy, ma onorare tutta la città di Riccione.
0: diciamo che le ragazze sono pronte, ragazze che hanno delle importanti esperienze, comunque questa crescita, avete anche due nazionali, una squadra forte, composita, le, come dicevi, insomma ce la si gioca il più possibile.
4: Allora, abbiamo sì, noi diciamo che tutte le ragazze, io indipendentemente da chi fa un po' più punteggio o meno, devo soltanto essere grato a queste ragazze di cui io mi sento molto legato da tempo, e sono praticamente delle figlie per me, e però abbiamo anche la fortuna appunto di avere ginnaste di alta qualità. E soprattutto questa volta anche un supporto in più, che è Alba Petisco, che è tra le 10 migliori ginnaste al mondo, spagnola della nazionale, e quindi niente, insomma, diciamo che noi siamo pronti per fare un'ottima gara, per esprimere una bella ginnastica come abbiamo fatto negli ultimi tempi. Vorrei anche ricordare che proprio settimana scorsa siamo stati a Pieve di Soligo, abbiamo fatto una finale nazionale Gold Allieve 2, che è il massimo delle bimbe che hanno 10 anni, e la nostra Sofia Caltagirone è arrivata come miglior dodicesima ginnasta d'Italia all around nel concorso generale. Quindi voglio dire, il progetto sta crescendo, non cresce solo per l'alto livello, ma cresce come senior, diciamo, ma cresce anche come allieve.
2: Diciamo che avere una formazione a questi livelli traina anche tutte le altre ragazze.
0: Certo,
2: che
0: anche il movimento Italia, legato alla ginnastica artistica. Certo.
4: No, ma tra l'altro mi permetto anche di fare i complimenti al settore silver, perché comunque sta crescendo. Praticamente noi ogni fine settimana che siamo in gara siamo sui podi, quindi di questo devo ringraziare anche, insomma, lo staff del settore silver, che sta facendo veramente un ottimo lavoro. Ma come anche quando andiamo in gara con la ritmica, no? Sapete che abbiamo anche una sezione ritmica dove si sta lavorando molto bene, e comunque anche lì quando ci sono le gare non manchiamo sui podi, quindi voglio dire è una società che cresce grazie chiaramente a uno staff che comunque sposa il progetto, ma soprattutto che ha piacere di condividere questa grande passione, perché lo sport è soprattutto passione ed etica. Bisogna anche avere giustamente i giusti servizi per queste ragazze di alto livello. Io sono orgoglioso di avere una fisioterapista che veramente mette passione nel suo lavoro, ma soprattutto tutti i giorni sta dietro a queste ragazze. Sono orgoglioso di avere un biologo nutrizionista sportivo importante di alto livello, è uno staff, quindi quando si arriva a un obiettivo ognuno ha la sua percentuale di importanza, e questo per me è un grande orgoglio.
0: È vero, è una vittoria di gruppo. Grazie Francesco, noi abbiamo così raccontato questa vigilia con te, poi speriamo di vedere le ragazze anche come vivranno la giornata di domani così importante. Buon lavoro a tutto il gruppo. Ciao Francesco, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao.
4: Grazie a voi, e ti fate per noi.
0: Assolutamente, certo. Sarà così.
2: Allora,
4: ciao.
2: Noi restiamo in tema sportivo, sì, perché ieri sappiamo che era attesa la Dole Basket Rimini a gara 3 di playoff contro la VL Pesaro, una gara importante dopo che Rimini in gara 1 era riuscita a sfatare il fattore campo anche se si giocava sul neutro di Iesi, quindi un 1-1 in trasferta con la possibilità di giocarsi adesso due partite in casa. Le cose sono andate bene, noi avevamo preparato sia il servizio per della partita che la voce del coach. Direi di passare solo direttamente alla voce del coach, perché ormai il nostro tempo sta per scadere. Io vi ricordo però che la partita è stata vinta dalla Dole per 93-75, una partita che non è mai stata di fatto in bilico. La Dole è riuscita subito a mettere il naso avanti e a condurre una gara di testa per tutti i quattro tempini. Adesso sabato alle 20:30, sempre al Flaminio, ci sarà il match point, molto importante, perché poi un'eventuale gara 5 si giocherebbe invece in trasferta in quel di Pesaro. Sentiamo le parole di coach dell'Agnello.
5: È stata una partita secondo me molto sostanziosa da parte nostra e anche giocata con direi ottima continuità, ecco. Bisogna sempre ricordarsi chi è davanti. Pesaro è il secondo attacco del campionato insieme a noi. Stasera a fine partita ne aveva fatti 70 sostanzialmente, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo, perché abbiamo messo la testa, abbiamo messo anche il corpo più di altre volte, e li abbiamo un po' condizionati in negativo ovviamente. Poi dopo hanno un paio di fuoriclasse che magari i loro punti li fanno lo stesso, però la fluidità che hanno di solito, credo che stasera abbiano fatto un po' più di fatica. Se non sbaglio, ora sono senza occhiali, abbiamo preso solo 8 punti, abbiamo subito solo 8 punti da palle perse, e questo è fondamentale, e abbiamo vinto di nuovo la battaglia ai rimbalzi, che è fondamentale per avere la palla in mano. Quindi siamo molto soddisfatti della partita, della vittoria e della prestazione. Detto questo, c'è da giocarne ancora un'altra.
6: Siamo assolutamente contenti di aver vinto gara 3 e esserci portati avanti 2-1 nella serie, ma adesso già dobbiamo dimenticare tutto, perché dobbiamo pensare subito a sabato. Ma di sicuro dobbiamo rientrare con la stessa faccia che avevamo oggi, e poi se è possibile ripetere la prestazione difensiva, perché abbiamo subito 75 punti alla fine, però diciamo che nel garbage time siamo stati sempre sopra di dai 15 ai 20 punti, quindi abbiamo gestito con calma la partita, e quindi tenere Pesaro a 70 punti è stato un ottimo risultato. Quindi prima di tutto, come dicevo prima, energia e difesa.
2: E la voce dopo quella di Sandro Dell'Agnello era quella di Marini, che ieri ha segnato 11 punti, ma diciamo che ieri una delle caratteristiche della Dole è stata quella di tenere sul campo più uomini possibile, perché nessuno ha superato credo i 28 minuti sui 40 complessivi, ma distribuendo molto molto bene i punti, perché 6 giocatori sono andati in doppia cifra, e non capita sempre, mentre per Pesaro diciamo che l'80% dei punti li hanno fatti 3 giocatori. Il resto insomma è venuto un po' meno.
0: Vediamo, noi rimaniamo sempre abbastanza sulla difensiva rispetto alle previsioni, vedremo come andrà domani, insomma, grande attesa. E noi praticamente siamo arrivati alla fine.
2: Sì, direi proprio di sì. L'unica cosa, se vuoi, possiamo dire che andando un attimo nella zona di Rimini Nord, nella zona di Viserba, quest'anno l'amministrazione comunale aveva deciso di far partire la ZTL, insomma la ZTL che già da un po' di tempo miete anche parecchie vittime sul lungomare, non già dal periodo della Pasqua, e in quel caso negli anni scorsi era attiva solo nei fine settimana, ma direttamente da giugno. Quindi diciamo che finora in tutto questo 2026 quella ZTL in realtà è una zona di libero passaggio per tutti, con annessi e connessi. Sembra che in seguito di un incontro sembra parecchio acceso, tra l'altro, che c'è stato tra gli assessori Magrini e Morolli e alcuni esponenti delle categorie di cittadini di Viserba e di Rimini Nord, dal prossimo anno si tornerà a quello che era stato il format precedente, vale a dire l'apertura della ZTL, l'attivazione della ZTL già dal periodo pasquale nei fine settimana, perché evidentemente la sperimentazione non ha dato i risultati attesi. C'è stato anche molto dibattito su quel lungomare, che in realtà era stato pensato in un modo ed è stato poi nella pratica fatto diversamente, perché doveva essere insomma un po' pedonale come è accaduto a Rimini Sud, in realtà resta via di scorrimento con tutti anche i disagi per le stesse per lo stesso lungomare, spesso insomma non nel massimo della forma, diciamo così.
0: Proprio così, diciamo che è un decadimento più rapido soprattutto.
2: Molto, perché sembra che
0: allora,
2: non era pensato per quello.
0: Certo, e poi quindi anche il materiale inevitabilmente ne risente. 10:22, arriviamo al termine di questo nostro appuntamento di Tempo Reale, che è anche l'ultimo di questa nostra settimana insieme. Come sempre grazie a Matteo Munaretto, che dopo Andrea dice, ma perché lo saluti, lo ringrazi
2: sempre?
0: No,
2: ma io sono contento.
0: È geloso.
2: Questa tua attenzione è arrivata in tempi
0: recenti.
2: No, mi dispiace che tu non l'abbia
0: spiegato ieri, te l'ho
2: per
0: spiegato.
2: Dargli la sua,
0: sì,
2: la giusta visibilità in un periodo in cui purtroppo non ha
0: esatto, non ha, vedi, è tutto spiegato. Te l'avevo spiegato
2: lui, se
0: ieri
2: vuole, può accendere la telecamera, che lo inquadra, lui è sempre lì, lo inquadra, intanto va la musica sotto e c'è lui che lavora lì.
0: Adesso arriva Stefano Rossini con il suo Io non ho lette cose, noi invece con Tempo Reale ci ritroviamo
2: lunedì.
0: Buon fine settimana.
7: Tempo Reale, l'informazione in diretta.

0: ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno e buon venerdì mattina. Sono le 10.27 e noi siamo qui ai microfoni dei nostri studi di Radio Icaro e Icaro TV per la puntata di questa mattina di Io ne ho lette cose, l'ultima di questa settimana. Poi torneremo qui lunedì. Allora cominciamo subito la rassegna stampa di questa mattina. Come altri giorni prima di oggi, lasciamo un attimo da parte i giornali, poi avremo qualche notizia, da guardare assieme, soprattutto sulla nostra pagina di newsrimini.it e su quella di Volontà Romagna. Ma apriamo adesso con la nostra chiacchierata, con la nostra intervista, che ci parla della consulta del volontariato di Cesenatico, che ha rinnovato tutto il direttivo. Allora noi dovremmo già avere in collegamento telefonico la nuova presidente, che è Claudia De Pascali. Ciao Claudia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere di nuovo con noi. Ci eravamo sentiti un po' di settimane fa, eri in altra veste come associazione, esatto, l'Isola di Nicola PS. Oggi invece sei qui con noi per raccontarci di questa nuova avventura.
2: Sì, assolutamente. Ogni tanto mi presento in nuove vesti.
1: Allora, intanto ti chiedo un po' se ci racconti quali sono anche, diciamo così, gli obiettivi principali della consulta del volontariato di Cesenatico, un po' gli strumenti che mette a disposizione, e poi anche cosa significa questo nuovo viaggio per te.
2: Allora, la consulta in primis, la cosa più importante insomma del ruolo della consulta è proprio quello di essere un tramite, no? Tra le associazioni e le istituzioni, il comune in questo caso, e funge un po' da ponte, no? Supporta le associazioni in questo nelle comunicazioni, insomma, nelle varie richieste e quant'altro. E poi supporta anche le varie associazioni del territorio nelle loro attività, e una delle cose fondamentali è proprio quella di cercare di creare rete fra le varie associazioni, perché l'idea è che più forze si hanno e più passi si possono fare, no? E quindi questo è in maniera generale un po' quello di cui si occupa un po' la consulta in generale. Come nuovo direttivo speriamo tanto di riuscire a coinvolgere sempre più giovani nel mondo del volontariato, e infatti l'idea sarà proprio quella di cercare di coinvolgere nel più ampio modo possibile e di supportare il più possibile tutte le associazioni. E questo un po' in generale, ecco.
1: Ecco, quindi da questa nuova elezione, da questo nuovo direttivo, tu come presidente e le altre cariche, adesso parte un triennio di lavoro, e dicevi primo focus quello sui giovani, che nel mondo del volontariato sono negli ultimi anni un tema un po' complicato.
2: Sì, esatto, cercare proprio di coinvolgere proprio per non far perdere questo valore, no? L'aiuto verso il prossimo. E la paura più grande, almeno per quel che mi riguarda, è proprio quella che lo sguardo verso l'altro possa nel tempo andare a perdersi. E poi ci sono delle dinamiche nella vita quotidiana che ti portano, no, a concentrarti di più sulla tua quotidianità, e tutto il resto poi passa in secondo piano. Invece rivolgere lo sguardo al prossimo in qualunque contesto aiuta sì l'altro, ma aiuta anche se stesso a crescere. Quindi vorrei tanto che i giovani in particolar modo, ma un po' tutti, ci concentrassimo proprio su questo aspetto qui. Anche l'obiettivo della precedente carica era quello proprio di cercare di coinvolgere il cittadino in generale, e noi spingiamo sempre verso la stessa direzione, magari proponendo qualcosa in più, cercando di proporre qualcosa in più proprio per arrivare a coinvolgere un po' tutti quanti, ecco.
1: Claudia, in che modo l'esperienza che negli anni hai maturato anche con la tua associazione adesso ti può aiutare in questo nuovo ruolo?
2: Bella domanda. L'esperienza mi aiuta a capire che se ci si unisce si riescono a raggiungere sicuramente più obiettivi. Nel momento in cui si riesce ad avere una collaborazione, no? fra persone e fra enti, fra varie associazioni, di sicuro si riescono a creare progetti ad ampio spettro che vanno a soddisfare tante necessità. E non soltanto concentrandosi su un obiettivo unico, è proprio un obiettivo globale, ecco, che riguarda un po' tutta la comunità, perché tanto anche come Cesenatico, come in tutti gli altri territori, no? Ci sono delle associazioni che si occupano, che hanno l'attenzione rivolta alla disabilità, come ad esempio la mia, no? Come l'Isola di Nicole. Ci sono altre associazioni che prediligono rivolgere l'attenzione su una questione sull'Alzheimer, ad esempio, altre sulla povertà. E una cosa non esclude l'altra. Se si riesce a creare una sorta di rete tra tutti, anteponendo il bene della comunità e non il bene del singolo o il bene egoico, diciamo così, sicuramente si possono fare tante cose. In particolar modo se si riesce a coinvolgere anche l'istituzione, perché l'istituzione ha un ruolo importante in tutto questo.
1: Quindi ecco, come dicevi anche all'inizio, l'importanza di fare rete tra le associazioni, di mettersi in sinergia, di mettere in campo ognuno le proprie capacità, le proprie esperienze. Esatto. E anche, mi pare di capire, comunque stimolare un po' la cittadinanza attiva.
2: Esatto, questi sono i due obiettivi più importanti. Credo che sia non meno importante spingere per far sì che la cittadinanza e i giovani conoscano le nostre realtà, perché molte persone purtroppo non conoscono tutte le associazioni presenti sul territorio, ed è un peccato, perché anche in situazioni di bisogno ci si potrebbe rivolgere appunto a loro. Quindi come prima cosa, secondo me il primo passo importante è proprio quello di far conoscere le realtà che ci sono sul nostro territorio, conoscerci tra di noi, perché non tutti ci conosciamo, e poi creare un'unione unica per il bene della cittadinanza, ecco.
1: Claudia, grazie davvero per essere stata qui con noi e in bocca al lupo,
2: grazie,
1: insomma, per questo nuovo ruolo.
2: Grazie mille e buon lavoro.
1: Altrettanto e buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Vediamo adesso allora un po' di notizie. Passiamo sulla nostra pagina di Rimini Sociale. Questa notizia oggi c'è anche sui giornali, ma la leggiamo da qui. Al via una nuova iniziativa per intercettare precocemente il disagio legato all'uso di sostanze stupefacenti tra minori tra i 12 e i 18 anni. Il progetto Al Centro, presso lo spazio Cose Belle alla Grotta Rossa di Rimini, in via della Gazzella 60, è aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18 per offrire ai giovani interventi personalizzati, ascolto individuale e familiare, gruppi socioeducativi, laboratori esperienziali, attività outdoor, sportive e di volontariato. C'è poi una dichiarazione di Daniele Casadei, che è coordinatore del progetto, che dice: questo progetto nasce dall'esperienza di 30 anni di prevenzione della comunità Papa Giovanni XXIII nelle scuole e tra i giovani. Offriamo uno spazio dedicato, diverso dai percorsi residenziali. Qui i ragazzi affrontano problemi con educatori e coetanei, riprendendo fiducia nelle proprie capacità. Manteniamo i minori nel contesto familiare, offrendo un servizio nuovo che mette al centro la persona. Un'altra notizia ci racconta invece l'esito di Sapori della Solidarietà. Lo avevamo Ne abbiamo parlato prima del momento della cena, questa cena solidale di cittadinanza che si è svolta al Rock Island, la sfida tra tre gruppi per preparare una cena solidale. Alla fine il gruppo vincitore è stata la squadra dei Bagnini, ma soprattutto questa la notizia che si è scontrato contro giornalisti e contro il mondo della moda riminese, questi tre gruppi, le tre squadre, ma la notizia più importante è che l'evento ha raccolto oltre 8.000 euro che insieme al raddoppio di Mio, al contributo di Riviera Banca e alle altre donazioni alla raccolta Una Nuova Luce negli Occhi hanno portato il totale a 17.485 euro. E ovviamente per chi volesse ancora partecipare o donare c'è la possibilità di farlo. C'è il Festival del Mockumentary, anche di questo ne avevamo parlato, di Fellini e il Circo della Finzione, un progetto educativo che riguarda le scuole del territorio attraverso il linguaggio audiovisivo e in particolare il genere del Mockumentary. La prossima settimana, proprio martedì prossimo, ci sarà a Cattolica la proiezione dei lavori, dei mockumentary fatti dai ragazzi e quindi sarà possibile vedere questa ulteriore parte del progetto. Adesso vediamo invece le notizie dal mondo del volontariato, ci spostiamo sulla pagina di Volontà Romagna che vi ricordo raccoglie tutte le informazioni sia sulle associazioni che partecipano al centro di servizi per il volontariato ma anche a tutti gli eventi e gli appuntamenti proposti. Si comincia a parlare di campi estivi per ragazzi, qui siamo nell'area di Forlì Bertinoro e quest'anno vengono promosse due esperienze estive, un campo Join Up che verrà realizzato dal lunedì al venerdì dall'8 al 12 giugno, nel quale i ragazzi si metteranno in gioco con momenti di servizio oltre che attività formative e uscite per rafforzare il senso di comunità, e poi il campo Shalom dal 14 al 20 giugno per ragazzi dai 14 ai 18 anni, e in questo campo residenziale i partecipanti avranno invece l'opportunità di collaborare attivamente alla raccolta di materiale usato e offrire poi supporto ai reparti del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Vediamo un'escursione, quella organizzata dall'associazione Lumana di Mora. C'è una camminata, una si è svolta domenica scorsa, la prossima invece sarà domenica 24 maggio presso la foresta di Pietrapazza. Siamo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, versante romagnolo, una bella uscita, e poi ce ne saranno ancora pure nei mesi di luglio, quindi anche durante l'estate tenete d'occhio gli appuntamenti dell'Umana Dimora. Ultimo, è cominciato una community Giovani Menti in Rete per rinascere dopo una cerebrolesione, per abbattere il muro dell'isolamento post lesione. Siamo a Cesena e ci sono una serie di incontri organizzati con il sostegno di Fondazione Romagna Solidale che si svolgono soprattutto il martedì, il primo è stato proprio questo martedì 12 maggio, dalle 17 alle 19, e sulla pagina di Volontà Romagna trovate anche tutti gli estremi per mettersi in contatto con l'associazione. 10.40, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento di questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci rivediamo qui lunedì mattina.
0: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 3862.

0: talk about.
1: Radio Icaro, un classico.
2: Sanctify, sanctify, sanctify your

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Occhio ai parcheggi a Riccione. L'amministrazione comunale mette infatti in guardia cittadini e turisti dopo aver riscontrato irregolarità sui parcometri, in particolare lungo l'asse di Viale D'Annunzio. Negli ultimi giorni il servizio viabilità ha individuato diversi QR code non autorizzati applicati abusivamente, che pur presentandosi come una possibile opzione per il saldo digitale della sosta, sono in realtà usati per tentare di acquisire soldi e dati bancari degli utenti, reindirizzandoli su siti web non ufficiali. Episodi analoghi sono accaduti anche nel pesarese. È sufficiente inquadrare il codice col proprio smartphone per essere reindirizzati su una pagina web che simula un portale istituzionale o di pagamento. Una volta inseriti i dati bancari, il denaro viene trasferito direttamente nelle tasche dei truffatori. Oltre al danno, anche la beffa, visto che la sosta non risulta pagata e l'automobilista rischia la multa. Al momento tutti i parcometri sono stati bonificati dagli adesivi, ma l'amministrazione invita la massima cautela, indagano le forze dell'ordine. La cronaca, litigi e mani addosso, la storia finisce, lui la perseguita. Un 54enne riminese rischia di finire al processo per stalking e lesioni, il servizio di Lamberto Abbati.
3: Litigi e aggressioni fisiche che in un caso hanno costretto la donna a recarsi in pronto soccorso con una costola incrinata. L'autore delle percosse è il suo ormai ex compagno, un 54enne riminese per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking e lesioni personali. Stando alle indagini dei carabinieri partite dalla denuncia della donna, una 48enne originaria di Napoli, l'ex compagno avrebbe messo in atto una serie di condotti tali da alterare le sue abitudini di vita. La loro relazione, giunta al capolinea, è stata caratterizzata negli ultimi mesi da pesanti offese percosse, come nel luglio scorso quando il 54enne l'avrebbe spintonata a terra nel corso di un litigio per poi toglierle le scarpe e con queste colpirla ripetutamente in testa. L'aggressione poi era proseguita con tanto di mani al collo e minaccia di romperle tutti i denti. La donna, dopo essersi difesa come aveva potuto, era riuscita ad allontanarsi e a chiamare le forze dell'ordine. Un mese più tardi, sempre nel corso di una discussione per futili motivi, l'uomo l'avrebbe stretta così forte da incrinarle una costola, come dimostra la prognosi ospedaliera di 8 giorni. A gennaio di quest'anno, infine, mentre si trovavano in auto, lui le avrebbe messo una mano sulla gola e schiacciato la testa contro il finestrino. Una volta rientrati a casa, la 48enne ha messo le sue cose in valigia per andarsene e il compagno l'ha strattonata, strappandole il cellulare di mano e scarabentandolo a terra. Ora il riminese rischia di finire a processo. L'udienza preliminare è stata fissata il prossimo 22 ottobre davanti al GUP di Rimini Raffaele De Florio.
2: Il prossimo anno a Rimini Nord la ZTL nei fine settimana tra Pasqua e il ponte di inizio giugno dovrebbe essere ripristinata. Un indirizzo, dopo la sperimentazione di quest'anno che non prevede l'attivazione fino a giugno, espresso dai rappresentanti dell'amministrazione comunale dopo un acceso incontro a Viserba promosso dal comitato turistico e rappresentanti degli operatori. Erano presenti gli assessori Yuri Magrini e Mattia Morolli. Il basket, la Dole Rimini domina gara 3 con la VL Pesaro e si porta avanti 2-1 nella serie dei quarti di finale playoff. 6 i giocatori di RBR in doppia cifra, finisce 93-75 e già domani sera alle 20:30 si gioca ancora al Flaminio gara 4, primo match point per Rimini per approdare in semifinale. Sentiamo il dopogara del coach dell'Agnello e della guardia della Dole, Pierpaolo Marini.
4: È stata una partita secondo me molto sostanziosa da parte nostra e anche giocata con direi ottima continuità, ecco. Bisogna sempre ricordarsi chi è davanti. Pesaro è il secondo attacco del campionato insieme a noi, stasera a fine partita ne aveva fatti 70 sostanzialmente, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo perché abbiamo messo la testa, abbiamo messo anche il corpo più di altre volte e li abbiamo un po' condizionati in negativo ovviamente. Poi dopo hanno un paio di fuoriclasse che magari i loro punti li fanno lo stesso, però la fluidità che hanno di solito credo che stasera abbiano fatto un po' più di fatica. Se non sbaglio, ora sono senza occhiali, abbiamo preso solo 8 punti, abbiamo subito solo 8 punti da palle perse e questo è fondamentale, e abbiamo vinto di nuovo la battaglia a rimbalzi che è fondamentale per avere la palla in mano. Quindi siamo molto soddisfatti della partita, della vittoria e della prestazione. Detto questo, c'è da giocarne ancora un'altra.
5: Siamo assolutamente contenti di aver vinto gara 3 e esserci portati avanti 2-1 nella serie, ma adesso già dobbiamo dimenticare tutto perché dobbiamo pensare subito a sabato. Ma di sicuro dobbiamo rientrare con la stessa faccia che avevamo oggi e poi se è possibile ripetere la prestazione difensiva, perché abbiamo subito 75 punti alla fine, però diciamo che nel garbage time siamo stati sempre sopra dai 15 ai 20 punti, quindi abbiamo gestito con calma la partita e quindi tenere Pesaro a 70 punti è stato un ottimo risultato. Quindi prima di tutto, come dicevo prima, energia e difesa.
2: Questa è l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 19, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Radio Icaro.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così il Papa ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
2: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti capaci innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia e poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
4: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignalo Studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco: tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
7: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social, che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare. Sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema: la piaga, la definisce il Papa delle droghe. Sia le misure puramente repressive sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario, che ha sacrificato sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mittola, una buona giornata.
9: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.

fino in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Team Blu 2000 News.
1: In una intervista a Fox News, Trump afferma che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio della guerra tra Stati Uniti e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi dichiara che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. L'udienza di Papa Leone stamane ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE, il Pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. La vera giustizia, dice il Pontefice, non si basa su punizione, mai la pena di morte e la tortura. Famiglia e fragilità è il titolo del convegno che è stato ospitato oggi al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della giornata internazionale della famiglia.
2: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato. In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni. Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo.
3: La famiglia è un nodo fondamentale, è il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
2: Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio che è costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualteri. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali nel torneo maschile di tennis. Tra poco Luciano Dardelli sfida il norvegese Casper Ruud. Alle 19 toccherà a Sinner contro Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita della pioggia, annunciata in particolare in serata per l'azzurro, il numero uno del mondo. C'è quindi il rischio, almeno teorico al momento, di non riuscire a completare l'incontro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica con la presenza del capo dello Stato. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Metà maggio oggi, inizia fine settimana, meteo che è quello che è, con la neve sulle Alpi, allerta gialla in 5 regioni. Infatti non so bene cosa succederà con le semifinali del tennis a Roma, ecco perché magari è meglio guardare indietro, lungo la linea del tempo. Per esempio 15 maggio 1930. Sul meteo di allora non so dire, però il contesto era proprio diverso, no? Immaginate questo Boeing 80A, questa è la sigla, un trabiccolo di metallo e tela che vibrava tipo una lavatrice in centrifuga, no? Pronto a decollare da Oakland verso Chicago, ed è qui che incontriamo questa Ellen Church, che si era presentata qualche tempo prima alla Boeing, la compagnia aerea, proprio con l'idea, che all'epoca era quantomeno stravagante, cioè lei voleva che le donne fossero a bordo degli aerei non solo come passeggere, ma come parte dell'equipaggio. Cioè lei è infermiera, ma soprattutto era una pilota e voleva farlo come mestiere, quello di guidare gli aerei, se non fosse che negli anni 30 del Novecento non era un mestiere per donne. Non era proprio previsto che una donna potesse sedersi ai comandi di un aereo di linea, troppo rischioso, si diceva, troppo moderno, troppe cose, troppo tutto. E allora lei prova ad aggirare l'ostacolo. Se non può volare come pilota, mi invento qualcosa, e propone di assumerla come infermiera, come assistente di volo, per tranquillizzare i passeggeri, per dare un senso di sicurezza in un'epoca in cui l'aereo era ancora un oggetto un po' misterioso, insomma un po' magico e un po' inquietante, e la Boeing accetta. Quindi 15 maggio di 96 anni fa, Ellen Church diventa la prima assistente di volo della storia, un lavoro che si è inventato di sana pianta, ed è un gesto soprattutto che sposta l'immaginario, perché prima di lei l'aviazione era un'avventura per pochi eletti, no? Un gioco per temerari e anche facoltosi. Con Ellen Church a bordo, l'idea di volare ha iniziato a trasformarsi da salto nel vuoto a servizio pubblico proprio, perché non è cambiato soltanto il mondo accorciando le distanze con gli aerei. Lei ha fatto in modo che quelle distanze fossero visibili, cioè prima si volava con la tensione, no? Come se ogni viaggio fosse un po' un esperimento. Dopo Ellen Church si volava con l'idea della normalità, di una cosa quasi quotidiana. È un passaggio culturale enorme, ma di quelli silenziosi che si fanno un po' fatica a percepire, anche perché lo diamo per scontato. Da allora, ogni decennio, dagli anni 30 fino ad oggi, si è aggiunto un pezzo, no? Gli anni 50 con i jet commerciali che trasformavano i cieli in autostrade, gli anni 70 con gli aerei enormi, coi corridoi doppi, l'idea che si potesse attraversare l'Atlantico come si prende un treno, gli anni 90 con la globalizzazione, per cui l'aereo è diventato un po' un ponte tra economie, tra culture, tra famiglie, e poi gli anni 2000 con la mobilità low cost che ha cambiato proprio la geografia, no? Cioè Barcellona non è più all'estero, ma era una meta per un fine settimana fuori casa, insomma. Oggi si parla di taxi volanti, di aerei a idrogeno, di voli suborbitali che promettono di portarti da Londra a Sydney in un'ora. Ma la verità è che la rivoluzione dell'aviazione non è mai stata soltanto una questione tecnica, no? È più un fatto culturale. È il modo in cui ha insegnato a pensare il mondo. Cioè non più come un mosaico di luoghi lontani, ma come una rete continua da attraversare, una cosa quasi familiare. Quindi nel giro di un secolo, dal 1930 fino ad oggi, volare su un aereo è diventato un po' un diritto acquisito, no? Una rete che accorcia il mondo. Abbiamo trasformato l'eccezione in un'abitudine, che poi Ellen Church sia rimasta in volo soltanto 18 mesi prima di un infortunio, e questo è marginale, insomma, perché quel breve spazio di tempo è bastato a spostare l'orizzonte, spostato proprio materialmente in avanti da una donna che guardava il cielo non solo come una sfida, ma come una casa, no? Per tutti noi, in un equilibrio delicatissimo tra macchine e persone, tra efficienza e cura, e in cui oggi si aggiunge anche la componente ambientale, insomma, quella economica del carburante, del kerosene che non è disponibile, non la voglio nemmeno citare. Le parole di In Blu 2000, oggi con Paolo Accorona in regia, partiamo da Sam Fender con Olivia Dean, questa è Rain on Me.

Stai ancora divertendo, traduco dall'inglese al Marco Parcia. You still having fun, cantava Eagle Eye Cherry ormai 26 anni fa. Che leggi quei numeri, no? Anno di pubblicazione 2000. E mi viene sempre un po' di ansia, di tensione, perché le canzoni rappresentano un po' la testimonianza storica del tempo che passa. E se si stesse ancora divertendo, lui non lo so, perché poi ha smesso un pochino di fare anche il cantautore, si è dedicato più al mondo del clubbing, no? Come disc jockey, come selector, l'abbiamo un pochino perso di vista, ma Eagle Eye Cherry è vivo e vegeto e continua insomma la sua... il suo percorso, insomma, nel mondo della musica. No, sono distratto perché stavo pensando a Sergio Valsania, che è al Salone del Libro di Torino, e a lui chiederemo tra poco se si sta ancora divertendo in questa edizione numero 38 che abbiamo seguito nel corso degli anni con alterne fortune, ma insomma adesso cerchiamo di farci raccontare che cosa sta succedendo. Tra pochissimo è qui nel pomeriggio di In Blu 2000. State con noi. Io non...

0: chiama Jacopo Martini ed ha un omonimo che è calciatore. Non è proprio semplicissimo in un paese calciocentrico quando tu ti muovi in un contesto completamente diverso. Categoria giovani cantautori nel pomeriggio di Inblu 2000. Dicevamo prima del Salone Internazionale del Libro che è partito ieri all'Ingotto di Torino, una storia che va avanti da quasi 40 anni ormai. Le abbiamo seguite le 38 edizioni con alterne fortune, ma quest'anno cambia tutto con uno stand che mette in mostra il gruppo al completo. C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000. E il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore. Sergio Valzania, dal Salone del Libro per Radio Inblu 2000. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio, ben trovati voi, ben trovati tutti.
0: Tra l'altro, 38 edizioni, cioè, fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
1: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, dove adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone, perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo Oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della vecchio, insomma, è stato costruito per le Olimpiadi invernali, dove si esibivano i pattinatori.
0: Ah,
1: ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui, ovviamente.
0: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma, è faticoso, sempre più faticoso.
1: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché hanno tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere, e camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano, no,
0: il mondo digitale,
1: social,
0: certo.
1: un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo cioè c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
0: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene e prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
1: Guarda, ti dico, mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su, lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma, su Radio Inblu 2000. E mi sono comprato un libro, eppure non ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'ero da fare qui e là, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono. Dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo. Invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono tutti moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori, di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo il padrone della libreria, noi abbiamo delle catene di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero. Però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, e così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
0: Ah, no, cioè questo...
1: Che è poi una grandiosa lezione di umiltà. Ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono, scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice, e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra. Che
0: è
1: qui
0: facile appassionarsi, senza dubbio. E quest'anno l'attenzione particolare è ai più giovani, penso al titolo, no? Che cita Elsa Morante.
1: Sì, sì, dei ragazzini, sì, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni. Senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale. Cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri da...
0: Sì.
1: Di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale. Cioè, okay. I quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti, non è che i ragazzetti mi piacciono più, anzi, ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene.
0: Sì.
1: Ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno al
0: c'è
1: libro.
0: C'è un'analisi sociologica parallela praticamente, bellissima.
1: Sì, sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre. E però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali proprio tecnologiche fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature.
0: Certo.
1: Perché tu paghi solo la carta, poi la macchina stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco. Tutti possono stampare il libro, e c'era uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, se lo stampa, se ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato. Cioè, sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione, che soddisfazione.
0: Una, cioè, possibilità tutti, che prima non c'era, certo.
1: Ma assolutamente no, prima se non avevi l'editore, se non, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no?
0: Sì.
1: Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi si li rilegge con grande piacere i libri.
0: Okay.
1: Ci sono due tipi di autori, quelli che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più vedere,
0: sì.
1: Finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi, cioè, essendo un capolavoro tale, poi è sufficiente per sé.
0: Va bene, fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il Salone Off si allunga un giorno in più. Se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire, Play 2000. Incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
1: Ma guarda, si incontra di tutto qui, poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro. Qui ogni tanto trovi un ingorgo pazzesco perché è in corso un firmalibro, allora sono lì tutti che firmano come i matti, cioè gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firmalibro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè quando ti arrivano questi rendiconti delle case editrici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo di 200, 200, 300 libri, certo. 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora bellissimo. E questa è una delle cose che capitano qui al salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma, e questa è una comunità. Okay. Una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare quest'area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
0: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire, Play 2000, c'è Sergio Valzania. Grazie.
1: Diciamo dai anche l'indirizzo, noi siamo nel salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
0: Ok.
1: Che sembriamo sommergibile, ma non è vero.
0: Colpito e affondato, allora. Grazie. Sergio
1: grazie
0: Valzania, buon
1: voi,
0: lavoro.
1: Grazie a te, ciao.

0: Le parole di In Blu 2000. Disco In Blu 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

l'altra tappa di avvicinamento verso il disco nuovo che arriva a luglio è il video di questa canzone, un deepfake da manuale, nel senso che l'intelligenza artificiale ha rimesso i Rolling Stones indietro agli anni 70, mentre suonano insieme a musicisti, ballerini, artisti che vengono da epoche diverse, contesti diversi. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era In the Stars dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

perso di vista anche lui, Gautier, successo planetario di questa canzone qui, che è stata remixata un paio d'anni fa in realtà, Somebody That I Used To Know, Gautier insieme a Kimbra. Perso di vista, ma era già tipo 4-5 anni fa che diceva: no, ma sono al lavoro sul disco nuovo, ci sto pensando bene. Ci sta pensando parecchio bene, ma va bene così. Le parole di In Blue 2000, ora con Gaia.

Torino, vale la pena, se andate, se avete piacere, insomma, di andare a fare una visita anche al nostro stand nello specifico, vale la pena, dicevo, conservare il biglietto del Salone del Libro, perché dà diritto a ingressi ridotti al Museo Egizio e alle Gallerie d'Italia fino a fine mese. Così, avvisate, insomma, una questione proprio di cultura e di sensibilità. Tra poco invece l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000 News.
8: Guerra in Medio Oriente, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza a Losce.
9: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge ancora nel documento prima di chiudere la borsa di Milano, nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17.

fa sorridere perché fuori dalla finestra del nostro studio sta diluviando, ho gli occhi agli internazionali di tennis di Roma e si continua a giocare in questo momento. Darderi ancora un pochino in sofferenza, ma questa è un'altra faccenda. Buon pomeriggio, bentrovati, 16 e 6 minuti, il pomeriggio di In Blue 2000, con questa storia che parte da lontano ma che finalmente ha un punto fermo, ovvero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto a Meta che no, il sistema italiano sull'equo compenso agli editori non è un capriccio di burocrazia, non è un freno alla libertà d'impresa, ma semplicemente un riconoscimento che le notizie hanno un valore. E quindi se tu, piattaforma, la usi quella notizia per alimentare il tuo ecosistema, quell'utilizzo va remunerato. Punto. La vicenda nasceva, sempre una questione di soldi, no? E tutto nasceva quando Meta ha portato davanti al TAR del Lazio il regolamento della GCOM, quello che stabilisce come calcolare quel compenso dovuto agli editori. L'argomento era il solito, no? La normativa italiana sarebbe incompatibile con la direttiva europea sul copyright, con la libertà d'impresa garantita dalla carta di bla. Tradotto, state mettendo i bastoni tra le ruote al nostro modello di business, ma, così dicevano Meta, no? La risposta dell'Europa è stata chiara. Il compenso, cioè devi pagare, ed è legittimo richiederlo quel compenso se rappresenta il prezzo dell'autorizzazione che gli editori concedono per l'uso online dei loro contenuti. Come dire, se vuoi usare quello che scrivo, paghi. E soprattutto gli editori restano liberi di fare il prezzo, si possono rifiutare, dice non te lo voglio dare, punto. Oppure magari ti danno tutto gratis, cioè nessuno obbliga nessuno e nessuno deve pagare se non utilizza davvero quelle pubblicazioni. Quindi la Corte europea ha confermato che gli obblighi previsti dalla legge italiana non sono un abuso, ma è una questione proprio di equilibrio. Le piattaforme devono sedersi al tavolo con gli editori, non possono oscurare o penalizzare i contenuti di quegli editori durante il periodo di trattativa e devono fornire i dati che servono per capire quanto vale davvero quell'utilizzo. Dici, quanti soldi ci hai fatto con la mia notizia? Ma poca roba. E invece poi vai a vedere che i numeri sono altri. Ecco, è un modo questo per tenere insieme tre cose che di solito sono un po' complicate da mettere appunto d'accordo, no? La libertà economica, la proprietà intellettuale e l'informazione, che dovrebbe essere sempre plurale, no? Poi Agicom, come era prevedibile, ha accolto questa sentenza come un passaggio storico, no? Un tassello fondamentale per il futuro dell'editoria, la difesa dei valori costituzionali. Cioè, si stabilisce un terreno più equo nei rapporti tra le piattaforme e chi produce l'informazione. Cioè, che poi, alla fine, l'informazione è quella che costa lavoro, che costa tempo, che costa competenze. Dalla Federazione degli Editori, dalla FIEG, la stessa soddisfazione, perché il giornalismo non è un contenuto generico da prendere e incollare, ma è un bene democratico, economico, che va riconosciuto. Una vittoria per il diritto d'autore, no? È un tema questo, tra l'altro, che torna qui da noi in Italia, cioè come un pendolo, capito, che viene e che va. Poi ci sarebbe pure tutto quel discorso a margine dei professionisti precari, dei giornalisti senza contratti, dei pezzi pagati una manciata di euro, di gente che scrive scopiazzando allegramente. Però se proprio volessimo fare il quadro completo, ma le polemiche non ci appartengono. 16 e 9 minuti, di sicuro Meta, dal canto suo, quindi Facebook, è prudente, insomma, no? Dice, nessun pagamento è previsto quando una piattaforma non utilizza le notizie. La sentenza verrà analizzata nel dettaglio prima di continuare la battaglia nei tribunali italiani. Come dire, sì, è un tassello questo, però la partita non è ancora finita, anche se ci si comincia a vedere un pochino più chiaro. Ma è uno di quegli argomenti su cui torneremo ancora, che la tecnologia e i suoi dintorni ci appassionano. Le parole di Includo.

sospesa, a Roma gli internazionali di tennis, diluvio universale, no, perché sennò sembrava che ci fosse soltanto la nuvola sopra il nostro studio, che potrebbe pure essere, eh. A margine, ci prepariamo anche domani per la finale delle finali, domani sera l'Eurovision Song Contest. San Marino non è passata nell'altra semifinale, insomma, no, Zenit che gareggiava insieme a Boy George, tra l'altro, è stata eliminata. Continuano pure le polemiche, visto che Israele è stato contestato fuori e dentro la Wiener Stadthalle a Vienna in Austria, che è la casa, insomma, di questa edizione 2026. Vediamo domani sera che cosa succederà. Non ho dato un'occhiata onestamente alle quotazioni che davano la Finlandia favoritissima, ma anche l'Italia con Saldavinci, insomma, tutto sommato, che si difendeva tra i favoriti. Capiamo che cosa succederà. È un contesto, diciamo, molto poco seguito, ecco, quest'anno, che le grandi defezioni con 10 paesi che si sono sfilati proprio in segno di protesta contro l'accettazione di Israele, e il fatto che se ne stia parlando oggettivamente molto poco, stanno facendo passare un pochino in sordina questa edizione qui. Noi facciamo il tifo per il nostro cantante, poi lunedì cercheremo di capire insieme che cosa è successo. Le parole di In Blue 2000, ora con Conan Gray.

Con Conan Gray ci salutiamo per questo pomeriggio, per questa settimana. Vi rimando soltanto domani alla versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 15, insomma, per cercare di viaggiare almeno con la fantasia, perché guardando il meteo, insomma, ci sarà poche occasioni, ecco, per spostarsi alla scoperta, lì luoghi, angoli d'Italia da scoprire. Scoprire lo faremo noi virtualmente, partendo come sempre da un evento, una manifestazione, uno di quei piccoli musei, insomma, fuori dal circuito del turismo dei grandi numeri. Domani con Max Occhiali, vi dicevo, a partire dalle 3 del pomeriggio. Ringrazio anche Paolo Acrona per la regia, vi auguro un buon weekend. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Territorio.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: Oggi con te torniamo a parlare della casa circondariale di Como, di cui abbiamo parlato tante volte per diverse iniziative problematiche. Oggi ne parliamo perché sono andati all'interno del carcere, insomma, a vedere anche un po' come funziona e incontrare alcuni detenuti, un gruppo di 30 studenti e studentesse che studiano diritto penale a giurisprudenza. Enrica.
2: Esatto, sono gli studenti dell'Università dell'Insubria e sono andati in visita autorizzata naturalmente alla casa circondariale del Bassone di Como, guidati dalla loro professoressa che si chiama Gilda Ripamonti, che è anche garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Como, quindi diciamo una doppia conoscenza della questione sia in quanto docente sia perché lei periodicamente entra in carcere proprio per parlare con i detenuti per sapere quella che è la loro situazione. E gli studenti hanno avuto la possibilità anche di parlare con la direttrice e con la comandante e la vicecomandante. Sottolineiamo questo team al lavoro tutto composto da donne in una realtà, quello del Bassone, estremamente complessa proprio per la questione del sovraffollamento, e per i ragazzi è stata un'esperienza davvero molto forte e costruttiva.
1: Anche perché molti di loro poi con ogni probabilità svolgeranno mestieri che avranno attinenza diretta o indiretta con le carceri. Allora, tu hai intervistato la professoressa Ripamonti, sentiamola.
3: La nostra Costituzione, quindi l'articolo 27,3, dice non solo che la pena deve tendere alla rieducazione, ma che non deve consistere in trattamenti disumani e degradanti. Prima della visita abbiamo fatto un incontro anche con un magistrato di sorveglianza di Varese e poi abbiamo fatto un paio d'ore almeno in classe di restituzione, in cui è stato molto interessante rispondere, ascoltare, spiegare ai ragazzi tutto quello che è uscito da questa visita, e sono partiti con un certo timore, che volevano sapere che tipologie di reati sono quelli per cui si esegue la pena a Como. Abbiamo detto che in realtà l'esecuzione penale riguarda un momento successivo al fatto commesso, e quindi il focus e l'orientamento deve essere rivolto a un recupero indipendentemente da quello che è stato fatto prima. Le finalità della pena, che non è quella di punire e basta, ma invece ha una funzione di prevenzione generale sotto forma di rieducazione. Per esempio il direttore del carcere, anche il comandante, dicevano: ma noi non sappiamo che reati hanno commesso prima. Lo possiamo sapere certamente, ma non è quello su cui focalizziamo la nostra attenzione. E lo stesso io, che faccio colloqui con i detenuti, ho detto chiaramente che mai mi sogno di chiedere cosa è successo prima. Se me lo raccontano, lo vengo a sapere, ma non è la cosa che è importante in quel momento.
1: Allora, spiega molto bene, diciamo, le varie fasi e quelli che poi dovrebbero essere gli obiettivi da raggiungere per le persone detenute e per chi poi fuori ovviamente può essere garantito da una non recidiva, perché noi sappiamo che in molte carceri italiane purtroppo la recidiva è alta. Come hanno affrontato gli studenti questa esperienza?
2: Beh, allora, innanzitutto concretamente, oltre ai colloqui, hanno avuto anche proprio la possibilità di visitare gli spazi, e nella restituzione hanno raccontato di essere rimasti colpiti dal silenzio, ma soprattutto dal desiderio di normalità, dalla ricerca di relazioni che hanno espresso le persone che hanno incontrato, no? Quindi dicevano che addirittura uno dei detenuti ha detto che nonostante tutto cerca sempre di strappare un sorriso alle persone che incontra, ecco. Quindi questo ci dà proprio il polso di un desiderio di umanità davvero, davvero importante.
1: E poi comunque un carcere sovraffollato, sappiamo anche di questo, noi ne abbiamo parlato, quindi insomma ci sono anche delle questioni proprio strutturali da risolvere, però ci sono laboratori, aule per la formazione, insomma sono previste attività all'interno.
2: Tra le altre cose, proprio un anno e mezzo fa è stato attivato anche un laboratorio insieme ad una importante industria che produce quadri elettrici, proprio per fare in modo che i detenuti che hanno delle abilità e sono stati anche formati per queste finalità possano lavorare. Quindi i progetti ci sono, ce ne vorrebbero di più, come ci aveva raccontato anche il cappellano.
1: Sentiamola ancora la professoressa Ripamonti.
3: I ragazzi hanno detto: noi siamo entrati e ci è cambiato il volto, hanno colto questo aspetto dell'importanza del lasciare fuori i pregiudizi. Il carcere, come ho spiegato, cioè non è mai un paradiso, è sempre un luogo di sofferenza, ma ci sono anche momenti di tensione, no? Però loro hanno potuto vedere come la cosa era molto diversa da quella che si aspettavano. Loro umanamente è stata un'esperienza molto forte, erano anche timorosi perché una persona dentro ha detto: ecco, siete venuti al museo, no? E loro quindi erano molto timorosi di dover riapparire come persone che venivano lì per curiosità. In realtà, appunto, loro era un interesse profondo. Loro hanno proprio detto: bisogna vincere i pregiudizi, che il concetto di sicurezza non è basato solo sull'isolamento e sulla una detenzione che porti via le persone, ma è basato sul fatto di assicurare condizioni che impediscono il bisogno di fare reati. Si sono interessati del problema del sovraffollamento e della mancanza di strutture, ma anche di operatori che possano aiutare a eseguire la pena secondo i dettami costituzionali. E quindi l'uscita dal carcere diventa importante, perché se si ha avuto un percorso di rieducazione, come è emerso tra l'altro dall'incontro con i due detenuti che hanno parlato con i ragazzi, in questo senso la società civile è importantissima.
1: E certo, quindi si rifarà questa esperienza?
2: Sicuramente la professoressa ci ha assicurato che la proporrà di nuovo, anche perché appunto, come abbiamo sentito,
1: queste diverse accademie.

0: E poi c'è l'Accademia Lamiata diretta da Giorgio Zorqu. Questo laboratorio con questi fondi europei, grazie alla regione toscana FSE, è rivolto a giovani under 35 che nel periodo del corso sono disoccupati.
1: Ecco, dicevo, per questo è una grossa occasione, insomma, di lavorare con tutti questi grandi professionisti e poter, insomma, magari iniziare un percorso nuovo. Fernanda, dobbiamo chiudere, ti lascio, lasciami con una frase.
2: Allora, percorsi lavorativi, l'arte e l'occupazione, questo è lo scopo di questo progetto, e il conoscersi insieme nelle residenze della Toscana.
1: Benissimo, Fernanda, grazie per essere stata con noi.
2: Ciao.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui. Regia Paolo a Corona, il territorio parla, torna lunedì.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso

0: guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città!
2: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: In Blu 2000 News.
7: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto sci.
8: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
7: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ancora da chiarire le cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di 2 notti fa su Kiev. 3 delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte. Colpo di coda dell'inverno, sulle Dolomiti è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro nord, in calo le temperature fino a 6 gradi, il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.
9: Radio Icaro.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Solo musica italiana.

0: solo musica italiana. Viva l'Italia!
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Team Blu 2000 News.
1: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicon.

0: 16 a Cattolica all'altezza del ponte sul fiume Conca. Un automobilista su una Fiat 500 ha investito un ciclista che percorreva la strada nello stesso senso di marcia in direzione Cattolica Misano. Il ciclista di nazionalità tedesca ha impattato violentemente contro il parabrezza dell'auto prima di cadere rovinosamente a terra. Sul posto i sanitari del 118, che viste le gravi ferite dell'uomo, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto la polizia locale per i rilievi. L'incidente ha provocato anche lunghe code sulla statale. Dopo alcuni giorni di attesa è arrivata la decisione del GIP di Teramo sull'opposizione all'archiviazione del procedimento che avrebbe dovuto evidenziare eventuali responsabilità sulla morte dei due alpinisti sant'arcangiolese morti durante un'escursione sul Gran Sasso, una sentenza che lascia molta amarezza nei familiari dei due amici. Il servizio è di Simona Molazzani.
1: Una decisione che lascia dolore e amarezza nei familiari e nelle persone che volevano bene a Marco e Christian. Il GIP di Teramo ha deciso l'archiviazione del procedimento che doveva valutare eventuali responsabilità per la morte dei due alpinisti sant'arcangiolesi Marco Perazzini e Christian Gualdi, deceduti sul Gran Sasso a pochi giorni dal Natale 2024, decidendo di non dare seguito alla richiesta di opposizione presentata dai legali dei familiari Francesca Giovanetti e Luca Greco, che erano convinti che i due amici potessero essere salvati se il delegato di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo, che era stato indagato per omicidio colposo, avesse richiesto l'attivazione del protocollo SAR e l'intervento dell'aeronautica militare. Il giudice Lorenzo Prudenzano scrive nella sentenza che non ci sono profili di responsabilità colposa a carico dell'indagato e di nessun altro. Il GIP afferma che il delegato avrebbe avuto il compito di attivare il coordinamento di soccorso, ma non è possibile definire un nesso causale tra la sua decisione e la morte di Perazzini e Gualdi. L'archiviazione mette fine alle speranze e rinnova il dolore dei familiari. Speravamo di trovare un po' più di sensibilità nei riguardi di questi ragazzi, pensando che i soccorsi avrebbero potuto fare qualcosa di più per salvarli, ha commentato il papà di Luca, Giancarlo Perazzini. Delusione anche da parte dei legali, che però evidenziano che, disponendo l'archiviazione, il giudice ha affermato con chiarezza che l'indagato avrebbe violato una regola cautelare di diligenza. C'era un'altra questione su cui gli avvocati avevano puntato, che riguardava la non corretta trasformazione dei dati della geolocalizzazione che Gualdi aveva inviato nelle prime ore della tormenta e che aveva portato a posizionarli in un luogo diverso da quello dove erano realmente. L'ordinanza, spiegano Giovanetti e Greco, correttamente affronta solo marginalmente la questione, non essendo condotte attribuibili all'indagato. Valuteremo con i familiari, concludono, se e che tipo di iniziative assumere.
0: Occhio alla truffa dei parcheggi a Riccione. L'amministrazione comunale mette in guardia, infatti, dopo aver riscontrato irregolarità sui parcometri, in particolare lungo l'asse di Viale D'Annunzio. Negli ultimi giorni sono stati individuati adesivi con QR code applicati abusivamente, che pur presentandosi come possibile opzione per il saldo della sosta, sono in realtà usati per tentare di acquisire soldi e dati bancari degli utenti, reindirizzandoli su siti web non ufficiali. Oltre al danno anche la beffa, visto che la sosta non risulta pagata e l'automobilista rischia anche la multa. Al momento tutti i parcometri sono stati bonificati dagli adesivi abusivi, ma l'amministrazione invita alla massima cautela e ha segnalato la vicenda anche alle forze dell'ordine per le indagini del caso. Restiamo a Riccione. Villa Mussolini è infatti ufficialmente del comune. È stato sottoscritto questa mattina il rogito col quale l'amministrazione ha acquisito la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile, un'operazione che mette fine a un iter complesso, dalla prima manifestazione di interesse di dicembre all'offerta ufficiale di 1.206.000 euro accettata dal CDA dell'ormai ex proprietà Fondazione Carim, fino al voto in consiglio comunale e poi al nulla osta della Corte dei Conti. L'atto abilita l'incorporazione della villa nel demanio comunale come bene indisponibile, facendola diventare un asset patrimoniale. Ora sarà più semplice programmare investimenti strutturali o accedere a finanziamenti europei con una gestione pubblica unitaria tra il parco già comunale e l'edificio. Sottolineando la volontà di fare di Villa Mussolini un centro espositivo di livello internazionale, la sindaca Daniela Angelini si toglie però anche qualche sassolino dalle scarpe. Nel mirino la società torinese David 2, che ha intrapreso azioni legali per contestare l'assegnazione della villa, ma non solo, sentiamo.
2: È triste vedere chi occupa ruoli istituzionali di primissimo livello tentare di affossare l'operazione assecondando le lobby della nostalgia anziché il progresso della nostra comunità. Noi abbiamo risposto con i fatti. tutti. Una pratica inattaccabile, blindata dalla Corte dei Conti e sicura per le casse del Comune. Abbiamo scelto di tutelare l'identità della nostra città, senza lasciare spazio a chi ha provato a svenderla. Questo risultato è un atto di libertà, ottenuto nonostante chi ha lavorato attivamente contro Riccione e contro i riccionesi.
0: Parliamo anche di basket. La Dole Rimini domina gara 3 con la VL Pesaro e si porta avanti 2-1 nella serie dei quarti di finale playoff. 6 giocatori di RBR ieri sera in doppia cifra per una partita finita 93-75, e domani sera alle 20:30 si gioca ancora al Flaminio gara 4, primo match point per Rimini per approdare in semifinale. Sentiamo le voci nel dopogara del coach Sandro Dell'Agnello e della guardia della Dole Pierpaolo Marini.
3: È stata una partita secondo me molto sostanziosa da parte nostra e anche giocata con direi ottima continuità, ecco. Bisogna sempre ricordarsi chi è davanti. Pesaro è il secondo attacco del campionato insieme a noi, stasera a fine partita ne aveva fatti 70 sostanzialmente, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo perché abbiamo messo la testa, abbiamo messo anche il corpo più di altre volte e li abbiamo un po' condizionati in negativo ovviamente. Poi dopo hanno un paio di fuoriclasse che magari i loro punti li fanno lo stesso, però la fluidità che hanno di solito credo che stasera abbiano fatto un po' più di fatica. Se non sbaglio, ora sono senza occhiali, abbiamo preso solo 8 punti, abbiamo subito solo 8 punti da palle perse e questo è fondamentale, e abbiamo vinto di nuovo la battaglia ai rimbalzi che è fondamentale per avere la palla in mano. Quindi siamo molto soddisfatti della partita, della vittoria e della prestazione. Detto questo, c'è da giocarne ancora un'altra.
4: Siamo assolutamente contenti di aver vinto gara 3 e esserci portati avanti 2-1 nella serie, ma adesso già dobbiamo dimenticare tutto perché dobbiamo pensare subito a sabato. Ma di sicuro dobbiamo rientrare con la stessa faccia che avevamo oggi e poi se è possibile ripetere la prestazione difensiva, perché abbiamo subito 75 punti alla fine, però diciamo che nel garbage time siamo stati sempre sopra dai 15 ai 20 punti, quindi abbiamo gestito con calma la partita e quindi tenere Pesaro a 70 punti è stato un ottimo risultato. Quindi prima di tutto, come dicevo prima, energia e difesa.
0: Siamo arrivati in chiusura, come sempre vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18 del Digitale Terrestre alle 19:15 e 20:15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: finita questa serata maledetta. Per 50.000 lire l'altro giorno da venire tra i giorni rischi tu.
1: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera il carissimo Elio Garattoni e io celebro con gioia e con gratitudine l'Eucarestia questa sera per i miei 68 anni che oggi compio, perché non è mica merito mio, è già il buon Riccardo Rossi, se qualcuno di voi lo conosce. Un giorno, incontrando mia mamma, gli disse: suo figlio se lo ricorda, vero? È un miracolo vivente. Ero molto piccolo e un giorno all'ospedale di Forlì gli dissero alla mia mamma che non sarei arrivato alla mattina. E in questa chiesa per la prima volta ho confessato una persona. Erano i giorni dall'8 al 15, mi dovevo preparare a dire la prima messa a Santa Lucia e entrando qui mi viene incontro un uomo che non ricordo chi fosse, mi dice: mi confessa? Io sono andato nel panico, sono corso da Don Riccardo Cesari e gli ho detto: Don Riccardo, non mi ricordo la formula della soluzione. E così è iniziato, quindi questa chiesa è un pezzo della mia storia che io vivo tutte le volte con una certa emozione e anche con una certa paura, perché il pavimento qui pende, ho sempre paura di cadere. Chiediamo al Signore perdono per tutte le nostre cadute, perché tutta la nostra vita è un po' in pendenza e noi scapuzziamo spesso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compia in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui. Parola di verità. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione, il Signore gli disse: «Non avere paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole dell'Acaia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio è re di tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande re su tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Egli ci ha sottomessi i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama.
1: Dio è re.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: No, oh Signore, non ti domando più nulla. Non ho proprio nient'altro da chiederti. Fai te. Questa mattina un'amica, un amico, non mi ricordo neanche chi, mi ha scritto: il Signore possa realizzare i desideri del tuo cuore. E gli ho risposto: ma no, sarà meglio che realizzi i suoi. Io ho dei desideri che è meglio non starli a sentire. Quando si giungono a questi traguardi, la tentazione, ma è una tentazione terribile, è quella di domandarsi: ma sono stato un buon prete? Ho svolto bene il mio ministero? È una tentazione pericolosissima, perché è egoismo puro. E c'è una risposta saggia a queste domande di inquietudini che uno può farsi, e sono pericolose sia se uno dice: ah, sono stato bravo, ma anche pericolose se uno dice: ah, ho sbagliato tutto. Perché sono due manifestazioni diverse dello stesso egoismo. Ricordo una parola saggia del nostro amato vescovo Lambiasi, il quale diceva: fare il vescovo non è difficile, è impossibile. Fare il prete non è difficile, è impossibile. E quindi sto tranquillo, perché tanto è impossibile. Ci penserà qualcun altro. Non gli chiedo più nulla, non chiedo più nulla al Signore. Mi ha dato anche di più di quello che io speravo. È già una bella cosa che si serva di me, che faccia Lui. Non ho richiesta migliore di questo. Fai te, Signore. Mi metto nelle tue mani, mi sento al sicuro, sono certo che tu farai quello che è necessario, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia perché con l'aiuto della Tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il Suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano, senza fine, l'inno della Tua gloria.

0: e veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare di Elio, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Simplicio, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, la musica continua.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Icaro.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.